0: E nemmeno lei sembra crederci.
1: Unbelievable. It's unbelievable that this is reality. I love it.
0: È incredibile che sia realtà, ci dice un attimo dopo aver sollevato il microfono di cristallo. Portato a casa grazie alla sua bangaranga, una parola in slang giamaicano che significa caos. E caos è stato proprio nel finale, quando la Bulgaria ha superato Israele al photo finish dopo che Noam Bettam ha fatto il pieno di preferenze al televoto e di fischi in sala, rimontando fino al secondo posto. Ultimo atto di una protesta per la partecipazione di Israele dopo il boicottaggio di 5 paesi e le proteste in città. Terza la Romania, ai piedi del podio l'Australia e quinta l'Italia con Saldavinci. Si è commosso sul palco dopo aver fatto ballare tutta la Stadale al grido di Per sempre sì.

Continueremo a parlare di musica, ma anche arte, libri e spettacoli nella nostra pagina di Cultura Fuorilinea, la prossima edizione del TG3 oggi intorno alle 14:15. Grazie per averci seguito e a tutti una buona domenica.

0: gli scatti durante le riprese dei suoi celebri film, gli eventi di gala, insieme a tanti protagonisti del cinema e dello spettacolo, gli angoli di Napoli, fonte di continua ispirazione. Un omaggio a Sofia Loren, al suo carisma e alla sua bellezza, ma anche un viaggio nella storia del cinema. Buongiorno e bentornati a Fuorilinea, la mostra dal titolo Sofia Loren, il mito della bellezza disegnata con la luce, propone un percorso di più di 50 fotografie di grandi autori, da Ugo Mulas a Tazio Secchiaroli a Gianni Berengo Gardin, per raccontare una delle più grandi dive del cinema moderno. Fino al 5 luglio presso la Fondazione Cirulli a San Lazzaro di Savena a Bologna. Le sfide e le perdite, le sfumature dell'amore, le passioni, tutti i temi che hanno ispirato i racconti di Sandro Veronesi, ora raccolti in un unico volume dal titolo Caducità. Abbiamo incontrato l'autore.
1: Abbiamo deciso di raccogliere in un volume solo tutti i racconti brevi o anche non brevissimi, insomma anche un po' più distesi, che ho scritto nella mia vita.
2: Il libro si intitola come un celebre saggio di Sigmund Freud che viene pubblicato in apertura della raccolta. Perché?
1: Perché rovescia una percezione che noi diamo per scontata, cioè il fatto che la perdita e il distacco dall'oggetto amato per gli uomini debba essere così doloroso, estenuante, e il lutto durare così tanto, mentre invece ci sarebbero tutti i presupposti di liberare e riutilizzare una quantità di energia vitale su altri oggetti. E questo è un po' anche il filo che unisce i racconti, perché è una cosa che io ho sempre avuto molto chiara in mente, cioè la non demonizzazione del dolore. Il dolore è un momento di crescita, anche è un modo di dimostrarsi quanto l'esperienza vissuta fin lì sia stata importante.
2: Qual è la principale differenza tra i suoi romanzi e i suoi racconti?
1: Che nei racconti sono autobiografico. In alcuni racconti sono stato proprio autobiografico, nei romanzi mai, non mi passa neanche per la mente.
2: Ultimamente si pubblicano meno racconti, perché?
1: Nel Novecento c'è stato un momento di grande, anche in Italia, di grande successo. Moravia vinse lo Strega con i racconti. Poi, verso la fine del XX secolo, cominciò questa cosa per cui i racconti non si vendono, la gente non li legge, e gli editori hanno cominciato a tirare indietro le manine e gli scrittori hanno cominciato a scriverne di meno. Però è questione anche di insistere, perché se si comincia a non pubblicarli più i libri di racconti per questa ragione, naturalmente i lettori non verranno in ginocchio a chiederti di farlo e quindi si disabitueranno completamente. Invece il racconto è una forma nobilissima, bisognerebbe rieducare un po' i lettori ad approfittare.

0: Esce il primo album solista di Roberto Colella, cantautore e polistrumentista cresciuto alla scuola napoletana che reinterpreta mescolando i generi.
1: Di mano giallo nari, maronna mano voglio, voglio una casa su un albero.
2: Ho vissuto un'infanzia felicissima, nonostante non ci fosse nulla, cioè non avevamo la possibilità di permetterci chissà che cosa. Io ho apprezzato molto questa fortuna.
3: Com'è la tua casa sull'albero?
2: È a forma di pianoforte.
3: E La casa sull'albero è il primo singolo di C'è sta sempre una via, il primo disco solista di Roberto Colella, cantautore e polistrumentista che è stato per più di 10 anni alla guida del gruppo napoletano La Maschera.
1: Voglio essere gomma buia, spread your wings and fly away.
2: Nasco come, appunto, come un malato di musica e quindi non ho una formazione classica, ho studiato da autodidatte, ho iniziato con pianoforte, chitarra, sassofoni, flauti.
3: Un video fatto con riprese di famiglia girate dal padre, la stessa anima artigianale con cui Roberto ha realizzato tutto l'album, che ha dedicato anche alle vittime innocenti di Gaza. Lo spirito di Ali Nero, il brano che nel disco è recitato da Francesco Di Leva e che parla di Muhammad Ali.
1: Ali, Ali, Boumaye.
2: È sì Muhammad Ali, ma è l'immagine del lottatore, l'immagine del peso sociale che ha avuto Muhammad Ali nella nostra epoca. Lui è stato uno dei pochi a poter dire Ali contro gli Stati Uniti d'America e vince Muhammad Ali.
3: Perché c'è sta sempre una via, è un inno alla resistenza tra impegno civile e introspezione privata, attraverso una ricerca musicale che parte da Napoli per esplorare il mondo.
2: Penso che la musica napoletana, mediterranea in generale, si possa contaminare in maniera veramente semplicissima. Tutto passa, ma la radice no, la radice resta.
3: E alla fine Pulcinella si leva la maschera.
2: Sì, nell'ultimo pezzo sì, affronta il dolore e quindi c'è una frase emblematica dopo Leva da maschera Pulcinella, che cioè cura il ferito col sale, cura le ferite con il sale, quindi lasciati attraversare dal dolore per superarlo.

0: Scrivere il cielo, poesia al contrario, è il nuovo libro di Roberto Vecchioni che raccoglie i suoi versi scritti nel corso della vita. L'abbiamo intervistato.
1: Sogna ragazzo, sogna piccolo ragazzo nella mia memoria.
2: I sogni di Roberto Vecchioni oggi sono una raccolta di poesie che ha scritto negli anni e che sono un viaggio nel tempo a ritroso. Perché questa scelta?
3: Perché è sicuramente più divertente di scrivere le poesie dall'inizio alla fine. Andando indietro capisci che passaggi hai nella vita, che varie che testimonianze ti dà l'amore o il dolore, naturalmente.
2: Come la poesia ha accompagnato la musica in tutti questi anni?
3: È una vecchia, vexata questa. Poesia è assolutamente libera ed è uno sfogo tutto tuo. Questo che ho provato nelle ultime, anche nelle prime a rileggerle, le poesie erano tutte per me, per riconoscermi, per capirmi, per comprendermi. Erano sempre come un soliloquio.
1: Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore.
2: In questo viaggio a ritroso nel tempo, come nasce l'amore?
3: E l'amore ha tante sfaccettature, qui non è che stiamo a dircela. A me è capitato un amore grandissimo 45 anni fa, e dietro quello è stata una meraviglia la vita anche. Però c'è sempre un contrasto, cioè voglio andare incontro a quelli che la pensano questa cosa. Bisogna soffrire un po', bisogna soffrire.
4: Ho conosciuto il dolore e ho avuto pietà di lui, della sua solitudine.
2: In parallelo un tour teatrale, il 18 maggio lei sarà a Roma. Nel libro c'è una canzone che diventa poesia. Ho conosciuto il dolore, c'è una ragione speciale?
3: La ragione speciale è quella che tutto il disco dell'infinito poi proclamerà, e cioè che non ci si abbatte mai, che bisogna sempre combattere il destino, che bisogna sempre, anche se si perde, pensare che c'è sempre una rivincita, e se non c'è una rivincita si è vinto così tanto che basta.
4: Ti vuoi fermare un momento, gli ho chiesto, insomma vuoi smetterla di nasconderti?
0: E Fuori Linea per oggi finisce qui. Continuate a seguirci e scriveteci a tg3cultura@rai.it. Noi torniamo domenica prossima. Da tutti noi una buona giornata.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Migliorano le condizioni meteorologiche sul paese, la pressione atmosferica tende ad aumentare e conseguentemente ritroveremo tempo stabile ma soprattutto un ampio soleggiamento. Lo vediamo dalle regioni del nord, dove il cielo risulterà sereno al più poco nuvoloso, così come sulle regioni centrali e, come vedremo successivamente, anche su quelle meridionali. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di aumento della nuvolosità, soprattutto in prossimità delle zone montuose, quelle alpine al nord ed appenniniche al centro-sud. Proprio al centro ci sarà la possibilità di qualche debole rovescio tra Marche, Abruzzo e Lazio. Andando a vedere il tempo invece sulle due isole maggiori, vediamo che il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso sulla Sardegna, mentre qualche nube più la ritroveremo sulla parte meridionale della Sicilia, che potrà dar luogo a qualche debole pioggia. La ventilazione tenderà ad essere debole settentrionale, con i mari che saranno localmente molto mossi o mossi. Per la giornata di domani ci sarà ancora tempo stabile al centro-sud, ci sarà spazio per una veloce perturbazione che porterà un po' di stabilità sulle regioni del nord, con rovesci e temporali soprattutto sul nord-ovest e qualche rovescio nel corso delle ore più calde al centro-sud. Concludiamo con le temperature in aumento su tutto il paese.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: Connolly has confirmed her withdrawal from the presidential race.
3: It is with great regret that I announce the withdrawal of my candidacy.
4: Un annuncio clamoroso. A pochi giorni dal voto in Irlanda, la candidata alla presidenza favorita nei sondaggi si ritira. Ma è un falso. Un deepfake con il logo della TV pubblica, diffuso sui social per poche ore e poi rimosso grazie alle segnalazioni di giornalisti e utenti. Un tentativo di stravolgere la campagna elettorale, che si ripete anche in Moldavia, alla vigilia delle elezioni. In un video, una scrutatrice denuncia brogli elettorali a favore del partito di governo, pro Unione Europea. Ma è stato creato con l'intelligenza artificiale. Dal 2024, secondo report istituzionali, le elezioni europee sono bersaglio della disinformazione, una vera minaccia per la nostra democrazia. Affidiamoci a esperti di fact-checking per tenere le fake news fuori anche dalla cabina elettorale.
5: Uniti contro la disinformazione.
6: Non sei più sindaco né assessore, sei morto.
7: Per il ciclo Il grande cinema d'autore.
8: Noi lo crediamo ancora in Sicilia e vogliamo che lei ci aiuti a catturarlo.
9: Preferisco la morte.
10: Usa la testa.
7: Elio Germano.
11: Mio padre tante cose mi insegnò, ma essere sparatoso, no.
7: Tony Servillo.
12: Dobbiamo fargli sentire la voce del padre. Questo è il suo unico punto debole.
7: In un film ispirato alla caccia del boss più ricercato d'Italia.
13: Io non so che stai combinando. Quando scoprirò di che si tratta, t'ammazzo con le mani mie.
7: Iddu. Venerdì 21 e 20, Rai 3.
14: Da anni abbiamo acceso una luce sul nuovo malessere giovanile, ormai sotto gli occhi di tutti. Quando i nostri ragazzi cadono in depressione, si tagliano, non mangiano o fanno abbuffate, cosa possiamo fare? Ascoltarli e aiutarli a guarire.
7: Con Francesca Fialdini, Fame d'amore, questa sera, seconda serata, Rai 3.
15: Siamo nel vuoto.
16: Continua a nevicare. Il gatto delle nevi fermo.
17: Vi portiamo nell'Alta Val di Vara, all'eremo di Buto, dove Suor Patrizia ha scelto di vivere circondata dalla natura. Poi saliremo in Trentino, in Valle di Cembra, a Faver, dove i muri del paese sono diventati un museo a cielo aperto. Dalla pittura al silenzio del bosco, in Toscana, a Camaldoli, la sua foresta di abeti bianchi. Andremo in Valle d'Aosta, a Chamois, l'unico comune italiano di terraferma raggiungibile soltanto in funivia. E infine sulla roccia di confine della Val Rosandra sopra Trieste, una valle di falesie e sentieri. Benvenuti ad Alta Quota, l'Italia vista dall'alto e raccontata da vicino. Oggi partiamo dalla Liguria di montagna, dall'Alta Val

di Vara ha avuto sopra Varese Ligure a quota 690 metri sul livello del mare, dove troviamo il monastero, l'eremo della Visitazione, un piccolo mondo benedettino dove Suor Patrizia ha scelto di vivere circondata dalla natura. È un luogo di lavoro agricolo, ma è anche un luogo di pace e di silenzio che accoglie chi cerca una sosta di pace nella propria vita. Lo ha visitato per noi Pietro Adami della TGR Liguria.

0: Nel pensiero del filosofo Emmanuel Levinas, il volto dell'altro è visitazione. È il modo in cui irrompe nel nostro io, imponendo un'etica della responsabilità e dell'accoglienza. Le porte dell'eremo della visitazione di Buto sono sempre aperte. Per arrivarci si abbandona la provinciale che attraversa l'alta Val di Vara. Siamo in provincia della Spezia, comune di Varese Ligure. Ci si inerpica tra i castagni fino a dove non finisce la strada.
1: Eccoci arrivati all'eremo della visitazione, siamo a 826 metri e qui vive Suor Patrizia.
0: Suor Patrizia accoglie tutti i visitatori con il sorriso. La pioggia e le nuvole basse avvolgono il terreno di cui è custode, ma non le tolgono il buon umore.
2: Buto è una frazioncina piccolissima del comune Varese Ligure, ha esattamente 12 abitanti.
1: Qui quando siete arrivate?
2: Nel 2001.
1: 25 anni fa?
2: Sì, sì.
1: Festeggiamo un anniversario tondo, un quarto di secolo.
0: È nata a Milano 75 anni fa. Dopo la scoperta della vocazione religiosa è arrivata la scelta della vita monastica per tanto tempo in comunità.
2: Amo la vita comunitaria, sono stata scout per cui ho questo passato per tantissimi anni. Probabilmente cercavo una vita più essenziale.
0: Così nel 2001 insieme a Suor Maria Grazia ha iniziato a cercare un luogo che fosse oasi di pace. Sono capitate qui nello Spezzino e quello che era un rudere grazie alle offerte si è trasformato in un eremo. La prima donazione, questa moneta data da un bambino di appena 7 anni.
1: Quanti siete come eremiti? Ha una stima in Italia di quanti sono?
2: Dicono 200. Ultimamente abbiamo fatto anche un incontro del giubileo degli eremiti, siamo andati dal Papa, ci ha accolto.
0: Da 11 anni Suor Patrizia è rimasta la sola inquilina dell'eremo, anche se da 6 mesi a tenerle compagnia c'è questa cucciola di pastore australiano.
2: Si chiama Sincretica perché è una prima eremita del IV secolo. Per cui io la chiamo poi Sincle, perché sincletica è un po' impegnativo. Così quando la chiamo mi ricordo del perché sono qui.
0: La vita è scandita dal ritmo della natura, il tempo qui scorre più lento.
1: Lei segue la regola benedettina,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, sì, sì, che significa ora e labora, lavoro e preghiera. A volte qui nell'ermo è più labora e poi...
0: Suor Patrizia ci porta nella cappella, un tempo era la stalla.
1: Lei viene spesso qui a pregare?
2: Io vengo qui la mattina e la sera.
1: A che ora la mattina?
2: Alle 6, 5:30, 6, sì.
1: Una levataccia.
2: Sì. Sì, abbiamo un ritmo incorporato ormai, cioè anche l'orario.
0: Preghiera e meditazione lontano dalle distrazioni, ma senza isolarsi dal mondo, con le dovute precauzioni.
2: Soprattutto per una che ha una mentalità tecnologica bisogna stare veramente attenti, perché altrimenti è travolta. Infatti non ho i social, non li ho mai messi, perché mi avrebbe preso la mano.
0: Usciamo mentre le nuvole si alzano lasciando intravedere l'orizzonte. Nelle giornate terse si vedono il mare e la Corsica, la costa della Versilia e le Cinque Terre. A volte, ci dice Suor Patrizia, le nuvole sembrano un tappeto soffice e le sembra di poter camminare fino a valle, fino all'acqua. Il cielo cambia in fretta, c'è vento di scirocco, mentre il giardino dell'eremo trabocca di vita. Suor Patrizia se ne prende cura. Le ciliegie, non ancora mature, i prugni, i mirtilli, le fragole.
1: Queste sono le rose da cui poi proviene il vostro famoso sciroppo.
2: Sì, sì, sì.
1: È sbocciata qualche rosa.
2: Sono rose antiche. Si chiamano damascena o rugosa.
0: Lo sciroppo di rose è solo uno dei tanti prodotti dell'eremo.
1: Ecco, qua abbiamo i frutti della sua impresa.
2: Sì.
1: Quanti vasetti fa in un anno, in un mese? Non so come calcolare.
2: In tutto?
1: Sì.
2: In un anno, 4.000.
0: Composte, confetture, marmellate, Suor Patrizia con alcuni aiutanti segue tutta la produzione, dalla cottura alla preparazione dei barattoli e delle etichette, fino alla vendita nei mercati delle cittadine più vicine.
2: Carico il mio gazebo, carico il mio tavolo, carico i vasetti, riscarico il gazebo, riscarico il tavolo, metto a posto i vasetti e poi dopo qualche ora di pazienza ritorno a casa.
0: Suor Patrizia ce lo ricorda, a differenza dei preti non riceve un sostentamento dal clero, per cui continua a lavorare, mentre ogni giorno si interroga da quassù sulla sua scelta, fatta di sospensione e di interiorità, e ogni giorno la rinnova.
1: Non si è mai pentita di questa scelta?
2: No. Per fortuna. Cioè devo sempre ricordarmelo, ricrearmelo, eccetera. Magari anche in modo diverso, in modo nuovo, però non mi sono mai pentita, sì.

Dal silenzio di questo eremo ci spostiamo adesso in Trentino, a Favera, 673 metri sul livello del mare, in Valle di Cembra, dove a parlare della memoria contadina del paese sono anche le facciate e le pareti delle case. Dal 2024, infatti, ogni anno un murale va ad arricchire proprio un percorso artistico che racconta la vita contadina di questo borgo del Trentino. Lo ha visitato per noi Davide Sigele della TGR Trento.

0: Il sindaco Matteo Paolazzi non ha dubbi su quale dei murales di Faver preferisce ed è molto politically correct.
1: Sarei di parte, ma io penso che quello del comune è quello che rappresenta veramente la nostra storia.
0: In questo paese, alto sul torrente Avisio, in Val di Cembra, Trentino, da qualche anno i muri hanno iniziato a parlare ed ora vi è un vero e proprio percorso che porta alla scoperta del centro storico.
2: Dalla piazza della Chiesa, che è tutta qua davanti, si passa di là, dopo si arriva fino in cima alla piazza per poi andare proprio nelle vie anche più storiche del paese. Si va anche nelle strade di campagna, una piccola stradina qua sotto.
0: L'idea è nata dai viaggi di famiglia di Elisa Travaglia e Paolo Piffer ed è poi stata adottata e portata avanti con dedizione dalla Proloco.
3: Nasce proprio da una passione che io e Paolo abbiamo per i murales da sempre.
0: Primo viaggio in Sardegna.
4: Tanti paesi, soprattutto del centro Sardegna, che sono fuori dai circuiti turistici, hanno usato i murales per raccontare la propria storia. Via via è stato un leitmotiv per girare alcuni paesi marginali che si trovano in Italia e abbiamo sempre trovato dei bellissimi centri storici, bellissime persone, bellissimi incontri.
0: Primi artisti invitati nel 2024, si è poi replicato nel 2025.
4: Bellissima vedere artiste e artisti che camminavano per il paese, che allestivano i loro ponteggi, ma soprattutto che interagivano con gli abitanti. Quindi tutte le mattine c'era una signora che gli portava il caffè, l'altra signora gli portava la fetta di torta.
3: Stili diversi, artisti diversi, anche se c'è un filo conduttore che è proprio quello della terra, della viticoltura. Questo murales entriamo proprio nella terra. Il murales si intitola Nel profondo, è stato realizzato da Silvia Gadda nel 2024 e in questo affaccio meraviglioso sulla valle abbiamo questo passaggio che ci porta sottoterra, un luogo dove i semi crescono, nascono e danno vita.
0: In paese, sui murales, ognuno dice la sua.
4: C'è chi è del partito di quel murales là, chi dell'altro, chi mi piace di più quello colorato, chi meno. Insomma, è un modo per tenere viva anche la comunità, poter creare discussioni, dibattito. E tutti gli anni questo dibattito si rinnova.
0: In questo 2026 la Proloco, spiega Elisa, sta coinvolgendo i giovani per realizzare delle interviste agli abitanti del paese. Da lì nasceranno nuove storie.
3: Che poi saranno dipinte e quindi diventeranno.

0: diventeranno un'espressione artistica di quello che è la nostra cultura, la nostra identità.
1: Storie come quelle della grappa contrabbandata in bicicletta.
0: Era comunque un'economia rurale, povera, e l'integrazione data dalla vendita di quella poca grappa che si poteva produrre comunque a livello familiare era fondamentale per riempire la pancia, ecco, non certo per arricchirsi, ma per riempire la pancia.
1: O storie che trasformano il controllo in sguardo fiducioso nel futuro, come quella del Saltar, custode in passato dei campi nel periodo della vendemmia perché nessuno portasse via i preziosi grappoli.
2: Qui la Lorena Martinello ha reinterpretato questa funzione di custodia in un'ottica invece di custodire il futuro, quindi ha rappresentato una piccola bambina aggrappata ai fiori dell'uva che tante volte non siamo abituati a vedere, come se lei fosse la custode del futuro di questo paese.
3: Lasciamo il Trentino per andare in Toscana, a Camaldoli, a 1100 metri di quota, dove l'eremo e la foresta di abeti bianchi che lo circonda sono custoditi da regole antiche. C'è addirittura un codice medievale che stabilisce come si gestisce il legname, quali abeti vanno tagliati e quali invece non si devono toccare. Dentro questo percorso affascinante ci guida Federico Monechi della TGR Toscana.
4: La cura che l'uomo ha dell'ambiente è anche la cura che ha di se stesso.
5: Gli abeti più antichi arrivano a essere 180 anni, i faggi più antichi del parco superano i 500-550 anni.
6: Nessun abete può essere tagliato, toccato.
7: In cammino sul sentiero della foresta sacra, dal sasso spicco del santuario di San Francesco a Laverna, 33 km, 10 ore di marcia, dal Monte Penna sul crinale appenninico del Casentino fino all'eremo di Camaldoli, fondato da San Romualdo, due luoghi di fede e di rapporto con la natura.
8: All'eremo di Camaldoli i monaci benedettini custodiscono le regole sante per l'eternità della foresta.
7: Una corona di abeti circonda l'eremo. La foresta era come il deserto, un luogo di tentazione e crescita spirituale, l'abete simbolo di meditazione. Padre Ubaldo ci accompagna alla scoperta del codice di Camaldoli sulla gestione della foresta, lo spirito eterno e il commercio terreno.
4: Il codice forestale di Camaldoli nasce per due motivi sostanzialmente, per la tutela della foresta per quanto riguarda sia il piano spirituale, questo è vero, e anche per quanto riguarda poi lo sfruttamento intelligente della foresta per il mantenimento dell'eremo e del monastero. La prima cosa che viene fissata dai camaldolesi come regola generale è quella di non tagliare mai la corona di abeti intorno all'eremo.
7: 8 secoli di cura e coltivazione, i faggi sostituiti con l'abete bianco. Nella Costituzione del 1279 le regole sul taglio e la custodia. La legislazione del 1520 precisò anche il prezzo di vendita dell'abete, tutta l'attività forestale raccolta nei registri del taglio della legna.
4: Quando si tagliavano gli abeti venivano ripiantati nuovi abeti per quanti se ne erano tagliati in un ritmo che doveva coprire quasi 40 anni. Se pensiamo che con questi abeti è stato realizzato il primo porto di Livorno, questo fa capire l'importanza, o con questi abeti sono state fatte le sacrestie di San Pietro. Un taglio radicale senza rimettere in dimora nuovi abeti significava perdere la foresta e soprattutto condannare le generazioni future, perché questo è importante, perché il taglio dell'abete non era soltanto della prima generazione, ma si pensava per quelle future.
7: Il codice di Camaldoli porta alle scienze forestali e rappresenta una lezione ancora attuale.
4: C'è un'idea molto forte dentro la custodia della foresta che non appartiene a noi, ma appartiene anche a coloro che devono venire dopo di noi. Un uomo non può decidere per se stesso, decide una comunità.
7: Arriviamo alle tre croci che indicavano il limite della clausura, l'inizio del divieto di accesso alle donne. Abitare secum, abitare con se stessi, insegnano i benedettini. La foresta infinita rendeva la clausura impenetrabile. Il Vasari scrisse che neppure il vento parlava agli abeti.
9: Questo è il sentiero che dall'eremo di Camaldoli porta alla Giogana, come qui viene chiamato il crinale che separa il versante toscano del parco dal versante dell'Emilia Romagna.
7: Nel 2027 saranno 1000 anni dalla morte di San Romualdo. L'anniversario sarà l'occasione per immaginare il futuro della foresta sacra.
8: Sostituire l'abete bianco?
5: Sì, magari non necessariamente tagliandolo, ma aspettando che l'età e le malattie e lo scorrimento naturale della vita faccia sì che queste piante, morendo, lasciano spazio spontaneamente. Non pianteremo più noi, ma lasceremo la natura a sostituirle con le specie che saranno più adatte.
8: Il cambiamento climatico qui come è arrivato?

0: 2030 dell'Unione Europea chiede un salto di tutela, il 30% di riserva rigorosamente protetta. Non un museo, ma un patrimonio da salvare e lasciare a chi verrà dopo di noi, seguendo l'insegnamento dei monaci di Camaldoli e dei frati francescani di Laverna.
1: Dall'eremo di Camaldoli al santuario di Laverna, quindi cosa cambia nella foresta?
2: Ma qui la foresta, il Benedettino l'ha pilotata, l'ha governata, l'ha dominata per trarre benefici spirituali e materiali. Francesco, la visione francescana invece è più di utilizzo spontaneo di questa foresta senza avere la volontà di darle una forma nel tempo e nello spazio, lasciandole la libertà. È ovvio che questa è la visione che ci affascina di più oggi.
3: Torniamo in alta quota a 1815 metri sul livello del mare, a Chamois, l'unico paese italiano di terraferma dove non si può salire in automobile, si raggiunge soltanto in funivia oppure a piedi o in bicicletta. È anche un modello di turismo lento per salvaguardare l'ambiente. Com'è vivere a Chamois? Ce lo racconta Chiara Beria della TGR Valle d'Aosta.
4: La funivia di Chamois è stata inaugurata nel 1955. Nel dopoguerra rinunciare alla strada carrozzabile era una scelta in controtendenza. L'Italia produceva oltre 145.000 auto all'anno, una corsa verso la modernità che emarginò in poco tempo la cultura contadina. In questo borgo invece tutto è rimasto intatto, la natura e il silenzio. Ora che il turismo ha riscoperto le piccole località alpine, si delineano nuovi scenari per il futuro della montagna. Non solo tradizione, ma anche sport, eventi e cultura. L'obiettivo della Proloco è creare una sinergia tra chi passa e chi resta, residenti e visitatori, una comunità plurale in armonia con il territorio.
5: È quello che ci siamo prefissi fin dall'inizio, di avere la collaborazione di tutti, e soprattutto di cercare di riunire quello che sono state le divisioni che ci sono state. E quindi la Proloco deve essere qualcosa al di sopra di tutti, che non è apartitica, è apolitica e vuole riunire, vuole dare uno spirito di comunità a questo territorio, che è magnifico.
4: Nel paese senza auto ci si muove a piedi o in bicicletta. La rete sentieristica è estesa, ma non pensate a itinerari impegnativi. La montagna è di tutti, basta scegliere il percorso adatto alle caratteristiche di ognuno.
6: Ci sono persone che lo fanno per il piacere di mantenersi in forma, piuttosto che persone che devono poi finalizzare tutta una serie di gare e di obiettivi che si pongono durante la stagione sportiva. Lo sport è uno strumento di coesione sociale. Noi vediamo perché con le nostre attività cerchiamo di coinvolgere non solo gli adulti, ma anche i bambini, i ragazzi. Noi siamo veneti, ci siamo trasferiti dal Veneto 9 anni fa e siamo venuti a vivere in Valle d'Aosta come scelta di vita. Ovviamente venendo da fuori si notano le differenze rispetto alla realtà che hai vissuto fino al giorno prima. Sono ambienti chiusi, ambienti di montagna, per cui sicuramente si fa fatica ad inserirsi, ecco.
4: C'è anche chi ha trasformato il villaggio in uno stile di vita. Sofia Bonicalza si è trasferita da Milano. Ha 27 anni e un passato nell'atletica leggera. È l'ideatrice di Concert Motion, un progetto che coniuga sport e ambiente.
7: Il progetto vuole unire lo sport alla conservazione della natura, quindi tutta l'attività che si fa all'aria aperta, dal trekking allo sci alpinismo, le ciaspolate, diventa un'occasione per raccogliere dati sulla biodiversità in questo caso, e quindi coinvolgere la comunità di Chamois, dai residenti alle seconde case, ai turisti affezionati e anche studenti esterni per raccogliere dati e studiare questa biodiversità, in particolare la fauna selvatica. È un paese contenuto dalle montagne che si sviluppa da 1.200 a 3.000 metri, quindi c'è anche proprio una grande ricchezza di diversi ambienti. E quindi l'idea è di attrarre giovani e ricercatori

0: pescatori sul territorio, soprattutto in bassa stagione, per promuovere la vitalità del paese e studiarne la biodiversità.
1: Sofia è anche biologa. La sua baita in mezzo al verde è un piccolo laboratorio. Le telecamere installate in giardino monitorano la presenza degli animali. In casa c'è Lorenzo che analizza i loro richiami con un software audio. Vivere in alta quota è anche questo, osservare come cambia il rapporto tra uomo e natura, un ecosistema in evoluzione.
0: Abbiamo negli anni ripreso anche lupi, galli forcelli, marmotte, tassi, volpi, c'è davvero una ricca biodiversità. Non c'è tutta la vita sociale che ci si può aspettare da una città, però c'è una comunità molto attiva. Io trovo che il rapporto umano sia molto più profondo che in città. Ho viaggiato tanto e mi sono innamorata di tanti posti. A Chamois sono molto affezionata anche per la storia della mia famiglia, quindi in qualche modo è uno dei pochi posti che davvero sento come casa.

0: Chiudiamo il nostro viaggio di questa settimana con le rocce di confine. Sono quelle della Val Rosandra sopra Trieste, fra i 100 e i 400 metri di quota, dove le falesie sembrano scendere verticali direttamente nel mare, dove sono cresciute generazioni di alpinisti. Qui Giorgio Gregorio, da 50 anni, regista e documentarista, ci racconta storie di montagna con la sua telecamera. Questa era anche l'ultima puntata di Alta Quota registrata dagli studi di Bolzano. Grazie dunque a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del programma. Torniamo naturalmente domenica prossima alle 12.25 su Rai 3. A condurci per le montagne d'Italia sarà Soffitta Vernese. Adesso però lasciamoci incantare dalle immagini della Val Rosandra e dal racconto che Giorgio Gregorio ha fatto ad Anna Vitagliani della TGR Friuli Venezia Giulia. Buona domenica.
1: L'acqua del torrente che scorre tra le rocce, le rupi, gli aioni, le pareti a strapiombo, sulle quali gli alpinisti hanno aperto più di 100 vie. Emilio Comici, Julius Cughi, Enzo Cozzolino, Tiziana Weiss, se i nomi che hanno fatto la storia dell'alpinismo italiano vengono da una città di mare, Trieste, è possibile proprio grazie a questo luogo, la Val Rosandra, con le sue falesie sul Carso, palestra per generazioni d'alpinisti.
2: Sarà perché da queste parti le pareti di roccia scivolano nel mare. Sarà perché qui, quando soffia la bora, le Alpi sembra di poterle toccare con le dita di una mano.
1: E sarà perché lui viene proprio da Trieste, che ha fatto della montagna la sua passione e il suo lavoro. Giorgio Gregorio, per 43 anni, regista e operatore di più di 50 documentari per le produzioni televisive della regione Friuli Venezia Giulia, la maggior parte dei quali girati ad alta quota, un lavoro che ha sempre alternato al suo impegno come istruttore di alpinismo.
3: Il documentario è una cosa che ti permette di osservare e ragionare su quello che vedi. E riuscire a restituire quello che vivi in montagna o anche nella natura è una cosa che mi è sempre piaciuta. Come da istruttore tento di trasmettere questo agli allievi, che poi sono degli amici ai quali tu insegni, tento di farlo anche con quello che vedo e con quello che conosco dal punto di vista di chi è venuto prima di noi, chi è alpinista, ha visto queste cose e le ha amate come le amiamo noi.
1: E lui le vette le ama di certo, se con la telecamera in spalla ha raggiunto i 6.300 metri. E se con gli sci ai piedi ha documentato gli effetti del cambiamento climatico, le distese di neve spettacolo per gli occhi che si possono trasformare in un pericolo letale.
4: Un'escursione invernale va preparata accuratamente, l'improvvisazione è pericolosa.
1: E se il cinema è fatto di molti ciak, nel cinema di montagna si agisce per istinto.
3: I nostri si potevano definire degli instant movie, dei film fatti sul momento, perché pur avendo una base di testo scritto prima e un'idea, però quando tu ti affronti una parete con una telecamera non sai esattamente dove troverai le inquadrature, devi un po' cercarle al momento.

0: Quando trovi il luogo, sperare che sia adatto a mettere in qualche modo un cavalletto o sistemarsi a spalla per girare la ripresa e poter immaginare quello che poi sarà la concatenazione del montaggio, girare un film appunto al volo.
1: L'esordio di Mauro Corona davanti ad una telecamera 22 anni fa lo dobbiamo proprio a Giorgio.
2: Vado.
1: Giorgio, in vetta, ha seguito anche l'alpinista Nives Meroy.
3: Dai Marco, ancora un paio di metri.
4: Siamo poco sopra i 2000 metri di altezza, eppure la sensazione è quella di essere così lontani dal mondo.
1: E vestito in abiti d'epoca, telecamera a spalla, ha raccontato le imprese di Giusto Gervasutti, soprannominato il Fortissimo.
5: Sembra impossibile. Ma in quasi tutte le salite dove ci sono corde doppie difficili, a me succede che almeno una volta la corda resti bloccata in alto. Così mi accadde sulla cima dei Gasperi, al Pic Adolf da sud, sulla nord delle Jorasse e potrei continuare.
6: Perché era in quei periodi intermedi in cui c'era già il
1: È un
6: nazionale.
1: fiume di entusiasmo, Giorgio, mentre ripercorre con noi la sua carriera da cineasta, iniziata quasi per caso. Era l'85, quando, studente di matematica di giorno e panettiere all'alba, vinse una borsa di studio al centro di produzione televisiva della regione. Lì entrò in punta di piedi e, nel giro di alcuni anni, diventò giornalista, prese la laurea in lettere, si specializzò in filmografia e propose documentari sulle amate imprese di montagna.
0: Materiale pubblico che si trova su YouTube, tutti i documentari sul canale della regione che sono ancora visibili e che mi fa piacere vedere che vengono ancora visti attualmente pur avendo anche 20 anni.

Buona domenica dal TG3 LIS. A Modena è stato fermato con l'accusa di strage e lesioni il 31enne che con la sua auto si è lanciato a tutta velocità su una decina di passanti e ne ha accoltellati altri durante la fuga. Quattro sono in gravi condizioni. Sgomento e condanna per l'accaduto da tutte le forze politiche. Messaggi di ringraziamento per chi ha aiutato i feriti e permesso la cattura dell'aggressore accusato di strage. Salim El Kudri, nato a Bergamo, è stato in cura per problemi psichiatrici. Nei suoi telefoni e computer nessun segno di radicalizzazione. Il sindaco di Modena dice no allo sciacallaggio politico sulla vicenda. E poco fa il presidente della Repubblica Mattarella si è recato in visita ai feriti. Anche la premier Meloni ha annullato la missione a Cipro per recarsi con il capo dello Stato a Modena e Bologna. Il Papa, nella sua preghiera da Piazza San Pietro, ha detto: «La comunicazione sia sempre rispettosa della verità, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica». E ora la tragedia delle Maldive, proseguono le ricerche dei quattro sub italiani ancora dispersi. E sono arrivati alle Maldive i sub finlandesi esperti in immersioni di profondità per supportare il recupero dei corpi. Intanto continuano le indagini sul superamento del limite consentito dei 30 metri. Il conflitto in Medio Oriente continua il braccio di ferro fra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump posta immagini di navi da guerra americane. La decisione sulla ripresa degli attacchi appare imminente. E anche Israele sarebbe pronta a lanciare nuovi raid mirati. Ora lo sport, agli internazionali di tennis nel pomeriggio gli azzurri saranno in finale nel doppio e con Sinner nel singolo. Per il calcio oggi la festa scudetto dell'Inter. E sono in corso le partite per la Champions, mentre all'Olimpico si gioca il derby.

0: Roma, Lazio tra ingenti misure di sicurezza. In chiusura vi raccontiamo che ieri notte si è concluso l'Eurovision Song Contest con la vittoria della Bulgaria, seconda tra le proteste Israele, solo quinta l'Italia con Sal Da Vinci. E questa era la nostra ultima notizia, grazie ancora per averci seguito e ancora una buona domenica dal TG3 Lis.
1: Siamo convinti che tutto quello che è sul mercato sia sicuro, alimenti, cosmetici, persino i social media. Ma è davvero così?
2: Indovina chi viene a cena. Martedì alle 21:20 su Rai 3.
3: Il mare di Cagliari diventa arena. Il vento apre la sfida. L'America's Cup è tornata. Tre giorni. Una sola direzione. Napoli 2027. La leggenda riparte dalla Sardegna. America's Cup, regata preliminare. Da venerdì alle 15, su Rai 3.
4: Acclamato in tutti i principali festival internazionali.
5: L'esame non è definitivo, non ci dice con certezza se la bambina sente o no.
6: Tu vuoi una figlia sorda, ma hai scelto me e io ci sento.
4: Il silenzio degli altri al cinema.
7: Stasera andiamo a una festa a Drambois. Comunque io sono Steph.
8: Se prendo la sua moto mio padre mi fa a pezzi.
9: Anthony!
8: Andiamo via, papà mi uccide!
3: E i figli dopo di loro al cinema.
10: Birillo?
11: È scappato.
10: Se ti succede qualcosa?
12: Conosco il sentiero.
10: Ci tieni così tanto?
12: È stato l'ultimo regalo di mia mamma.
10: Birillo!
12: Manca tanto.
10: La vita di Birillo vale quanto la mia.
13: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.

La mia terra è meravigliosa. La Sardegna è fatta di paesaggi mozzafiato, di mari cristallini, di una natura selvaggia che toglie il fiato. Ma c'è un'altra faccia di questa terra, una meno raccontata. È fatta di occhi che chiedono aiuto, di code che aspettano una carezza, di volontari che lottano ogni giorno contro il tempo, l'indifferenza e la mancanza di risorse. E così, insieme a mio marito Edward e ai fotografi Alessandra e Fabrizio, abbiamo caricato un furgone di speranza. Siamo partiti per un viaggio che non è solo un viaggio, è un percorso tra le storie di chi non si arrende, di chi dedica la vita a salvare cani e gatti di nessuno. Abbiamo attraversato la Sardegna per consegnare cibo, gadget e giocattoli, ma più di tutto abbiamo portato ascolto e sostegno a chi combatte una battaglia silenziosa, quella per la sterilizzazione. L'unico vero modo per fermare il randagismo e ridurre la sofferenza di migliaia di animali. Quello che abbiamo visto è duro da accettare. Rifugi al limite, canili stracolmi, volontari esausti ma determinati. Ma c'è anche bellezza. La bellezza della resistenza, della cura, dell'amore incondizionato. Questo non è solo un documentario, è un viaggio dentro una realtà che non si può più ignorare.

0: poco più a fa.
1: Prendi le palle.
2: Sì, sì. No, bellissimo.
1: Ciao, ciao, piacere, piacere. Buongiorno. Quanti ne abbiamo qui?
3: Circa 60 cavi e 30 gatti.
1: Dai,
4: piacere.
3: Ciao, piacere.
1: Avete anche un'oasi gattile, immagino,
3: sì,
1: no?
3: Okay. Sì.
1: Un tiragraffile andrebbe bene?
3: Sì.
1: Okay. Dove li portiamo? Allora, da quanto tempo avete questo? La casa di Bingo?
3: 15 anni.
1: 15 anni. E quindi quante adozioni diamo? Avete tante adozioni? Abbastanza?
3: Sì,
1: ah,
3: sì, abbastanza.
1: Questo ci fa piacere.
3: Perfetto, magari ne esce una, ne entrano tre, quindi.
1: Ah,
3: questi comunque sono grandi.
1: Quindi sono dei piccoli.
3: No, e poi hanno divani, casette. Adesso da 3 anni a questa parte abbiamo messo anche i vaporizzatori.
1: Okay.
3: Quindi comunque sono, diciamo, sono abbastanza freschi.
1: E il comune di Capoterra vi aiuta?
3: No.
1: Però giustamente voi avete bisogno di liberare gli spazi.
3: Vengono qui e dicono non li prendiamo perché stanno bene.
1: Lo so, però hanno bisogno di liberare gli spazi perché poi giustamente...
3: La famiglia è un'altra cosa, noi saremmo sempre un surrogato.
1: Certo,
3: non
1: però...
3: Non saremmo mai...
1: E voi avete bisogno di liberare anche, tra virgolette, per liberare gli altri cani, per cui...
3: Forza.
2: Wow. Andiamo al fresco.
3: Ok.
5: Come detto siamo arrivati.
6: Il fresco?
2: Sì.
5: Si è entrato, chiudi.
2: Hanno la casetta. Oh.
3: Dove sono
1: che
3: i cani?
1: Potete
3: uscire anche fuori.
1: Andiamo fuori a vedere.
7: Sai che questa è Iris?
8: Sta arrivando un tiragraffi grande per voi.
3: La Iris?
8: Sì, avete una nuova casetta.
3: Giusefina?
8: Sì.
1: Molto bravi, veramente bravissimi.
3: E poi lì abbiamo realizzato un bussolotto per un gatto che è Fever 12 e l'abbiamo ereditato e non sapevamo come fare. E quindi gli abbiamo realizzato uno spazio solo suo, e vive lì isolato però integrato, cioè all'interno.
1: Però non esce mai da lì lui?
3: No, fin quando non guarisce no.
1: Sta abbassando?
3: Sì,
1: sta abbassando.
3: Si è dimezzata la titolazione, okay. Quindi siamo già...

0: incontrato una signora che è
1: un'amica
0: della
1: di mia
0: mamma
1: d'infanzia,
0: che gli ha detto:
1: ha creduto in me perché sa che so adattare, lei aiuta tante associazioni a Roma e mi ha detto: in Sardegna la situazione è disastrosa, ti do io i soldi per iniziare e poi continui. Mi hanno fatto un bonifico di 10.000 euro, mi ha chiesto di fare di creare l'associazione, io di corso ho iniziato a fare tutti i documenti per fare un IBAN a nome dell'associazione. Allora, l'idea principale era quella di salvare, come ho scritto qua, i gatti, alcuni gatti delle colonie più in pericolo che sono in giro, perché io la sera dedico la mia serata fino a notte tarda a girare le colonie, a portare da mangiare a tutte le colonie.
0: Quante altre colonie hai di cui ti occupi?
1: Ce ne saranno almeno 5-6.
0: 5-6 colonie, e ogni colonia quanti gatti ha?
1: Sono sterilizzati? Alcuni sì, altri no. Io tendenzialmente cerco di portarli in qui.
0: Qui siamo nel comune di?
1: Tortoli.
0: E quindi il comune di Tortoli non ci aiuta tanto?
1: Il comune si è appena installato, un anno di vita. C'è questo ragazzo che è consigliere però con compiti di assessore all'ambiente. E lui vuole fare, però continua a dire non ci sono i soldi, perché io sto battendo come una pazza.
2: Comune ce l'ha dato per 25 anni.
0: Questo è da
2: in concessione.
0: Anni.
2: No, noi eravamo. Doveva poi cedercelo, non ce l'ha mai ceduto, non ci ha permesso di metterci in regola il terreno. Era nostro.
0: Chi è il terreno? Il comune. Il comune che deve farci.
2: Questo era un parco, anche il parco geominerari, era una miniera questa. Noi, Caterina, avremmo bisogno, nel momento in cui tutte le autorizzazioni sono a posto, se qualcuno ci aiuterà con i fondi. Noi abbiamo un anno di tempo per andare via.
0: Quindi ci vogliono ancora 180.000 euro?
2: 50.000.
0: Ok, onesto. Facciamo un GoFund? Facciamo un GoFund per...
3: Sì, sì.
2: Per sono disperata, perché... sulla mia vita.
0: Quindi quanto abbiamo? Un anno di tempo per cercare questi fondi?
2: Il 30 giugno noi dobbiamo lasciarlo.
0: Il giugno 2025?
2: Sì, il 30 di giugno l'ordinanza definitiva di scompero è al 30 di giugno del 2025.
0: Ok.
2: Però il fatto che si è diffusa la voce che noi aiutiamo i cani, che i soldi entrano per i cani, perché ogni cane ha la clinica, ha tutte le cose necessarie, quindi tutti ti chiedono aiuto, io sono arrivata a 190 cani.
0: Ce la facciamo, ce la faremo. Ce la faremo, Caterina.

0: Ciao Caterina.
1: Ciao.
0: Che bello conoscerti di persona.
1: Oddio, che bello. Ciao. Siamo reali. Da quanto tempo hai tutto questo?
0: Allora, il parco abbiamo iniziato nel 2020. È nato in realtà durante la pandemia come praticamente parco sportivo. Dopodiché, poi, ovviamente, avendo questo terreno, una cosa che è successa è che ci hanno detto: ci sono dei gatti che non sono trovati, poverini. Li possiamo portare da voi. Quindi da lì poi si è innescato un processo, un meccanismo per cui ho sentito sempre di più l'esigenza di metterli veramente in sicurezza, perché come avete visto qua, anche se il terreno è grande, c'è una strada ad alto scorrimento dove corrono, insomma, tanto. In più qualcuno aveva preso malattie, per me che li amo veramente follemente era un dolore atroce tutte le volte vedessi sugli altri, quindi da lì è nata la cosa che devo mettere in sicurezza. E quindi, insomma, mi sono lanciato sui social, perché ovviamente sarebbe stato impossibile per me fare una cosa del genere senza un supporto dietro, perché io ho un lavoro normalissimo, ho la fortuna di avere questo posto, questa è la mia più grande ricchezza, è la mia famiglia, la parte di mio padre, che sono tutti fratelli, questa è la parte di mio padre ed è sua eredità, cioè a me e a mia sorella, diciamo. E quindi la cosa più bella per noi era poter creare un posto apte noi. Io molto spesso dico che più che rifugiati loro, sono io che vengo, sì, io vengo a rifugiarmi qua dal mondo, da tutto quello che senti, insomma, tutto quello che sentiamo tutti i giorni, e quindi insomma, è diventata una missione, non lo so come chiamarla, però io vengo qua e veramente ho una pace che è difficile da descrivere, quando lo provi a spiegarlo, se non lo vivi, se non vieni qua, se non capisci quanto è bello rinunciare ad altre cose a cui magari facciamo molta attenzione, no? Vacanze, tutta una serie di cose più materiali magari, non fanno male. Però la felicità che io provo con questa cosa che sto facendo qua non l'ho mai provata in vita mia.
1: Quanti gatti hai ora?
0: Adesso siamo a 24 adulti e 10 cuccioletti.
1: Ok. I gattini sono in adozione. I cagnolotti no.

0: Bene, qui in Sardegna c'è ancora la convinzione che si va contro natura a sterilizzare. No, bisogna far capire che no, si va contro natura a non sterilizzare. Perché se noi abbiamo così tanto randagismo è perché adesso le persone si prendono anche quell'arroganza, quel dovere di dire io faccio fare le cucinate, tanto ci sono le ci pensano, tanto li diamo loro, tanto li
1: Io ho
0: diventiamo
1: fatto fare la
0: fuori.
1: cucinata facciamo a quattro, alla mia gattina e non era ancora dentro questa, non lo farei mai più perché ho fatto una scemenza.

0: E c'è una volontaria a Parigi che mi ha detto non ti aiuterò a trovare il maschio e c'aveva ragione. Quindi anch'io ho fatto tanti errori nel passato e pian pianino entrando e capendo il problema che c'è il reale, adesso sto cercando di migliorare, di tappare i buchi dove ho fatto
1: Bisogna solo immedesimarsi
0: tanti
1: e
0: errori.
1: dire io sono un gatto, io sono un cane, vivo
0: Esatto.
1: all'interno di un contesto familiare, cosa voglio? Cosa mi serve?
0: Brava.
1: Prima di prendere un cane, un animale, un gatto, un cricetto, un canarino, ognuno di noi dovrebbe dire cosa serve a quell'animale, io sono in grado di dargli quello che gli serve. Dopodiché procediamo.
0: Bravissima.
1: Lui fa il
0: Lui è il
1: pifferaio
0: pifferaio magico dei cani.
1: invece dei topi dei cani. No.
2: Ehi, per contarmi.
3: Le mie città sono mie.
4: Abbiamo una quantità immensa di cuccioli. Quanti cani hai ora, Elena?
5: 220.
4: 220. Tutti i cani qua, sono qua. E gli altri dove sono? 200 ortacensis. 130, quasi 140 Terralba, 170 Villa Cidro. E un centinaio di gatti a casa mia, più altri 20 qua.
6: Però mi dici che la situazione dei gatti è più complessa.
4: La situazione dei gatti è drammatica, però non da oggi, è drammatica da sempre, perché il randagismo felino è sempre stato un randagismo di serie B.
6: Esatto.
4: Non è mai stato così importante come il randagismo dei cani. Ne è la prova il fatto che l'obbligo per il microchip è solo per i cani. I gatti non hanno obbligo di microchip. Quindi chiunque fa adozioni senza che vengano tracciati. È una cosa molto importante questo, è un tecnicismo fondamentale.
7: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
8: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si
7: E
8: trova.
7: in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
8: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
7: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
9: La passione brucia, la pelle no. Con Antelios UV Sport Sticky. La nostra protezione solare più efficace. Creato per attività sportive ad alta intensità. Resiste al sudore anche a 45 gradi. Nuovo Antelios UV Sport dalla Roche-Posay. Sponsor ufficiale dell'ombra di Yannick Sinner e della tua.
10: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
11: Arrivano. Io resto con lei.
10: Mi hanno protetta, passo passo.
7: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
0: Quante, di quante colonie ti occupi ora? Di quanti gatti?
12: Allora, le colonie sono 21. L'associazione si occupa di tutte queste colonie. Cosa fa? Fornisce cibo quando c'è la possibilità, quando arrivano le donazioni, e poi ci occupiamo di farle sterilizzare attraverso l'ASL. Noi ci occupiamo di consegnarli proprio alla clinica, vengono sterilizzati e poi rimessi in libertà. Abbiamo ripetutamente chiesto pure anche per i gatti.
0: Quindi il comune collabora con voi? È pro animale?
12: Allora, il
0: Il
12: comune
0: comune di
12: diciamo che
0: Pausa
12: bisogna sollecitarlo.
0: risponde positivo,
12: Sì,
0: non
12: certo.
0: fa orecchie da mercante.
12: Sono costretti ad intervenire, sono costretti a rispondere.
0: Hai diverse colonie oppure ci avevo
13: Ne ho
0: un'oasi?
13: diverse, però sto cercando di creare un'oasi.
0: Ok.
13: Quindi sono
0: Quindi
13: riuscita ad avere.
0: più di 100 gatti sono un po' sparsi
13: Sono
0: ovunque.
13: sparsi, però sto
0: Zona ID,
13: cercando
0: Lumini
13: Flumini
0: Maggiore.
13: Maggiore.
0: Tutta in zona Flumini Maggiore.
13: Tutta in zona Flumini
0: E il
13: Maggiore.
0: comune ci aiuta per l'esterilizzazione
13: Allora,
0: oppure
13: il comune, sto a furia di
0: no?
13: richiedere, sta cercando di. Ha aperto un ambulatorio che ha detto che dovrebbe anche destinare al randagismo.
0: Bene.
13: Questo attraverso le lettere, le
0: Basta, bisogna
13: insistenze.
0: farlo perché sennò
13: Quindi c'è questo senso
0: di
13: di
0: responsabilità
13: sensibilità e responsabilità che pare che sia
0: si è
13: nato.
0: nati e hanno già iniziato a fare le sterilizzazioni in comune?
13: Io, no, attraverso la ASL purtroppo sono riuscita a sterilizzare solo tre gatti dal 2017 a oggi. Però non trovo neanche persone che vengano ad aiutarmi, per esempio, per mettere due chiodi, fare due buchi con il trapano. io veramente sono in difficoltà.

0: volta tutto il
1: E
0: nostro
1: quindi manca
0: fare.
1: anche giustamente un aiuto di altri volontari.
0: Sì, non è molto sentito questo senso di prendersi cura dei gatti. No, né dei
1: Vero,
0: gatti,
1: questo è il problema dei cani, di
0: esatto.
1: tutto quello che è randagio che non è
0: Cioè, non è
1: nostro.
0: un po' strano che uno dia da mangiare i gatti perché secondo la loro mentalità se la cavano.
2: Ciao,
3: Ciao
2: piacere
3: Carlotta,
2: Carolina, piacere
3: Carina,
2: Caterina,
3: piacere
2: piacere
3: Marta.
2: Giorno.
3: Guarda che non è piaciuto da tu, ma c'è.
0: Non va all'ombra.
4: Noi siamo organizzati con questo rifugio che è il rifugio 1, il primo nato. Poi abbiamo il rifugio 2, il rifugio 3 e poi seguiamo varie realtà nel territorio.
5: Il mio compagno era assessore dei servizi sociali, okay. Per 10 anni si occupava di randagismo i primi 5 anni quando noi siamo partite, quindi si è interessato. E intanto ci ha fatto entrare nel registro, certo, delle associazioni sangapinesi e quindi da lì siamo potuti.
1: Quindi diciamo che intorno alle campagne di San Gabino non abbiamo tantissimi cani e gatti randagi.
5: No. Gatti tanti, gatti ce ne sono di più sicuramente dei cani.
1: Il problema dei gatti è veramente un problema.
5: È un grande e grosso problema.
1: E sono sterilizzati che tutte le colonie di qui, le vostre colleghe volontarie,
5: no,
1: non tutte.
5: Non tutte. E mentre i cani che stanno sul territorio sì,
1: sono tutti sterilizzati.
5: Sono sterilizzati. Quindi vediamo più gruppi magari anche in queste campagne, cani che magari non hanno voglia di stare a contatto con l'uomo, però li abbiamo sterilizzati e rimessi nel territorio.
1: Okay.
5: Quindi
1: okay.
5: Sono però sterilizzati. No. E questo abbiamo fatto, questa azione attraverso questi fondi che il comune ci dà.
4: Sì. Okay.
5: Quindi abbiamo fatto un'azione di prevenzione e questo, insomma, parlano i numeri del canile del Dog Hotel. Abbiamo solo 11 cani nel comune di San Gabino.
1: Fantastico. E quindi, esatto, le adozioni come sono? Cioè, ci sono tante adozioni?
5: Sì, dai, possiamo dire, per avere questo numero di cani, noi abbiamo una trentina, quarantina di cani nel finestra. Capito quanti ce ne sono?
4: 19.
5: 19, da 20 sono
1: lì. Lì, il 20 settore è vostro?
5: Sì, è nostro.
1: Quindi nessuno vi manderà mai via?
5: No, no.
1: Non lo sappiamo.
4: No, non è nostro.
5: Comprato. Che magari qua pianteranno una palla, non sappiamo se...
1: Così fanno un po' di vento.
4: A tonnotarine e tutto, a posto.
1: E adesso metterete qualche altro albero? State piantando degli alberi?
5: Stiamo piantando gli alberi, però...
1: Un pochino più d'ombra. Però è bellissimo. Quanti siete che quindi, voi due?
4: Ah, poi... Noi due.
1: E due. Okay.
4: Quindi capisci che tutto è...
1: Angeli.
4: Perché un'altra problematica del volontariato è che non nascono nuovi volontari.
1: Devo comunque far notare che in tutti i rifugi che abbiamo visto finora, a parte un signore a Serramanna e Andrea Cossu a Carbonia, tutte le volontarie sono donne. Tutte donne. Io... Speriamo che ci sia una nuova generazione di volontari e tante donne e tanti uomini che vengano ad aiutarli, perché al di là dei mezzi economici e finanziari mancano anche le braccia, perché giustamente immaginate dalla mattina alla sera, al di là anche di radere il campo e fare tutti i lavori, bisogna appunto accudire tanti cani in ogni rifugio e ci vogliono veramente tante braccia e tanta fatica, quindi abbiamo bisogno anche di volontari.
2: 8
1: di cui quanti uomini? Perché abbiamo penura di uomini. Gli uomini sardi non aiutano come
2: allora,
1: volontari. Sei il settimo.
6: Si sta anche nascondendo.
1: Si sta nascondendo, ma lui è il sesto settimo perché sono tutte donne.
4: È vero, però. Questo è vero.
1: Questi 8 ci sono altre donne?
4: Allora, no, c'è lui e poi c'è un aiutante,
1: okay,
4: che è un uomo e basta.
1: E poi basta,
4: no,
1: ecco.
4: Non abbiamo
1: maschietti, dove siete? Non amate gli animali?
4: Allora, noi esistiamo da 3 anni. Devo dire che in poco tempo abbiamo salvato tantissimi animali e quella è la soddisfazione
1: più grande.
4: Però sembra che è un lavoro mai iniziato, perché ce n'è sempre di più. Nonostante noi incentiviamo la sterilizzazione, perché quella è importante, quella è la base.
1: Non tutti i comuni lo fanno, però se dovesse essere una legge regionale che li obbliga appunto a sterilizzare e avere una microcipatura di tutti gli animali del territorio, soprattutto cani e gatti, sicuramente potremmo iniziare a respirare, perché soprattutto, come voi avete detto, i cani sì, ma soprattutto i gatti.
4: I gatti sono numeri allucinanti, noi ci chiamano ogni giorno.
7: Questi 4 anni abbiamo creato 4 colonie feline.
4: La maggior parte sono stati tutti sterilizzati, il problema è che si sono aggiunti gatti che non sappiamo da dove provengano, quindi ora bisognerà riaggiornarle e sterilizzare anche nuovi gatti. Poi è stata fatta un bando per la sterilizzazione dei cani di proprietà e per i cani delle aziende.
1: Questo è tutto il comune di Castelsardo?
4: Sì.
1: Fantastico, è stata applicata questa legge?
4: Hanno dato i contributi in modo che i proprietari di cani potessero sterilizzare. Non hanno partecipato in tantissimi, purtroppo. Qualcuno siamo riusciti a convincerlo, altri invece no. Tra l'altro per i
1: sono proprietari... Sono piuttosto privati, i pastori, chi è che non riusciamo a convincere?
4: Più o meno tutti.
1: Ecco, fantastico.
4: Soprattutto i pastori. Addirittura per i proprietari di aziende non era neanche necessario presentare l'ISEE.
6: Si sta grattando.
4: Era il contributo massimo, gli sarebbe stato erogato, però forse soltanto due siamo riusciti a...
1: Due sterilizzazioni?
4: Sì.
1: Cioè in questa legge che Castelsardo, che il comune di Castelsardo ha fatto, si sono presentati in due per fare le...
4: Di pastori, con i cani pastori, forse un paio, il resto era qualche cane di proprietà.
2: Le persone pensano che il rapporto col cane sia quando lo prendi da cucciolo, te lo fai come vuoi.
1: Assolutamente
2: tu.
1: No.
2: E invece le soddisfazioni che ti danno dei cani che si sanno che li hai salvati,
1: lo so.
2: Solo chi li prova lo può sapere.
1: Io sinceramente, allora, ecco questo che io dico, tante persone vogliono un cucciolo,
2: esatto.
1: Sempre cuccioli su cuccioli cuccioli, che poi sono quelli che vengono abbandonati. Il cucciolo, ovviamente, chi ha la pazienza e chi ha l'amore e l'intelligenza deve prendere un cucciolo, ma il cucciolo è una rottura di scatole.
2: Eh sì.
1: Per chi vuole molto più attenzione, può distruggere molte più cose. Quindi chi ha solamente la pazienza e l'amore deve prendere un cucciolo. Invece quando un cane adulto è molto più calmo, anche i cani che hanno sofferto sono veramente molto più calmi, hanno una riconoscenza completamente diversa rispetto a giustamente un cucciolo che non ha quasi vissuto nulla.
7: Perché ha quanto tempo? Che Bianca 15 anni.
1: Quindi è passato la sua vita nel rifugio?
7: Sì, ma purtroppo sì.
1: Da quanti anni è qua?
7: 15 anni.
1: Andiamo a vedere Ringhio? Andiamo a vedere Ringhio.
7: Ciao, la moto.

0: آريس
1: آريس
0: لا لا لا ciao, piacere.
2: Ciao, piacere.
0: Io vorrei dire che chi non conosce l'OIPA, e devo dire che l'OIPA di Oristano, come tutta Italia, però l'OIPA di Oristano è veramente attivissima. Invito a fare tantissime cose, sono fatto una marea di animali in tutta la Sardegna in condizioni disastrose, siete venuti diverse volte anche nelle zone di Cagliari che c'erano condizioni molto forti, quindi vi ringrazio non solamente per questi con le adozioni tra virgolette normali, ma anche per casi di maltrattamento e siete i primi che vi spendete, quindi veramente grazie di cuore perché vi vedo sempre sui social, però qui ho veramente voi fisicamente, vi ringrazio veramente di cuore per quello che fate.
2: Grazie a voi per tutto l'impegno che state mettendo, diciamo, per la Sardegna,
0: sì,
2: non solo gli animali,
0: sì,
2: per tutto.
0: Grazie, però noi l'abbiamo fatto questa settimana, voi ci siete 365 sì, giorni all'anno sì, e loro hanno bisogno di persone, voi volontarie, che stiano lì tutti i giorni. Non è questo quello che noi facciamo, noi siamo proprio una micro goccia, mezzo di una goccia al mare, voi siete veramente lì, quindi grazie.
2: Diciamo che le opere si fanno così, una goccia dopo una goccia si fa un oceano.
0: Sì.
3: Ciao, e ora?
0: Andiamo!
4: Ciao Caterina!
5: Crocchette per tutto!
4: Perfetto!
0: C'è posto? Un po' di
5: nobili?
0: No,
5: no, questo non c'è posto? Vai, vai,
4: vai!
3: Questo? Questo è
5: troppo bello! Gli suoi! Ok, dai, entrate dentro, chiudete tutto!
6: E in 2 anni abbiamo...
0: Salvato quanti animali, soprattutto?
6: Allora, quelli sono solo di un anno. Da 2022 a 2023 quelli sono tutti animali che sono entrati a effetto palla, usciti dalla clinica e dati in adozione. In 2 anni penso che siano passati 200 animali. Le persone che lavorano qua...

0: lì inseriscono ad una possibilità di adozione più importante rispetto a quella che facciamo noi, perché noi li aggiustiamo e li rendiamo un po' famosi, però poi qui diventano qua cani e gatti ottimi per andare a casa. Guarda, l'ultimo è Mostro, chi se lo ricorda Mostro? Un gatto bianco cattivissimo, una iena, che adesso è buonissimo, ma in clinica era una iena. Qua si era abbonito, abbiamo trovato casa e adesso è un gatto pazzesco. Stiamo facendo la solita campagna di sterilizzazione che va, quella che conosci, quella 100. Abbiamo superato ormai, boh, credo, gli 800 gatti in tutta la Sardegna. Stanno andando avanti.
1: Ed è quello di cui abbiamo bisogno, perché come tu sai, in questo viaggio
0: Assolutamente.
1: siamo veramente molto complesso e trovo che il problema più grosso sono i gatti. Ovviamente anche i cani, non nascondiamo, però sicuramente sono i gatti che hanno un numero incontrollabile, tant'è vero che abbiamo piccola penuria rispetto ai gatti, perché nonostante sia a metà, il numero dei gatti è mostruosamente elevato in Sardegna, nelle
0: Assolutamente.
1: colonie, nei rifugi,
0: Pensa alle colonie non
1: non
0: riconosciute.
1: riconosciute. Quindi infatti questo progetto è non solamente le associazioni meravigliose come le tue, però anche quelle anime che giustamente si occupano di colonie, e ci sono
0: Assolutamente.
1: tanti gatti da salvare. Non possiamo mettere tutti nei
0: Proprio.
1: rifugi,
0: No,
1: però.
0: proprio a quelle colonie è dedicato il progetto 100 di sterilizzazione. Stiamo sterilizzando per i volontari. Noi siamo un po' atipici, no? Siamo dei volontari di sguincio, diciamo, nel senso che comunque lo zoccolo duro dell'associazione è una struttura sanitaria.
1: Certo.
0: E quindi siamo agevolati, nel senso che è vero che poi ci prendiamo carico degli animali fracassati che entrano, ma è anche vero che non abbiamo il peso dei volontari che devono raccattare gattini da allattare e gestire colonie dove la gente porta altri gatti.
1: Sì.
2: Bravo,
3: bravo.
0: Dove la gente molla i gatti,
1: Sì.
0: i volontari si fanno carico della gestione di animali e oltretutto sono spesso invisi alla popolazione che dovrebbe averne solo vantaggi. Le amministrazioni si stanno rendendo conto che il problema del vagantismo canino e felino deve essere gestito a monte. Quindi nel momento in cui loro impegnano 30.000 euro da dare a un'associazione che curi le sterilizzazioni, ma non le sterilizzazioni, che curi la gestione della cosa, non si può neanche riversare sul volontario questa responsabilità. Quando partono nei comuni dei progetti nei quali identificata una linea di produzione, quindi con dei ritorni, eccetera, eccetera, e con un controllo su quello che viene fatto, la cosa funziona. Funziona. Ti dico solo che ci sono dei comuni grossi che hanno risparmiato centinaia di migliaia di euro all'anno per i cani che non sono entrati in canile. E tu dirai, vabbè, gatti non costano, cioè l'amministrazione dice gatto non costa. Non è assolutamente
1: No,
0: vero
1: certo.
0: che il gatto non costa, perché il gatto investito deve essere soccorso e deve essere soccorso. E quelle sono spese, perché comunque il veterinario una volta lo faccio gratis, due volte lo faccio così così, ma comunque sui volontari grava.
1: Certo.
0: Quindi deve
1: Quindi è
0: essere.
1: più comune o più regione, tutti quanti?
0: Ma la regione, io credo che la regione possa essere sensibilizzata a questo passaggio.
1: Sì.
0: La presenza di una donna è della sens e la sensibilità è diversa da questo punto di vista. E io come effetto palla mi impegno a fare un progetto per la regione, un progetto strutturato da tecnici, perché i volontari ci sono, lavorano benissimo, ma non ce la fanno.
1: Non ce la fa.
0: Sono seppelliti di
1: Di domande, richieste,
0: sovrapposizioni, di
1: richieste, domande di
0: sovrapposizioni.
1: altri esseri viventi che arrivano in continuazione da loro. Siamo andati a trovare delle realtà in mezzo alle montagne con canili che anche per arrivarci è abbastanza complicato e che hanno bisogno di aiuto. E tante volte la volontaria è sola per 100 cani in un canile. E quindi per ben due volte, due o tre volte in 2 giorni, abbiamo visto che le volontarie erano proprio sole con un centinaio di animali da accudire e abbiamo in alcuni casi anche una penuria di volontari.
0: Perché il problema è la struttura.
1: Esatto.
0: Se c'è una struttura che gestisce, ma gestisce bene però, senza
1: No, no,
0: ricadere,
1: certo, no.
0: no, serenamente e onestamente, il discorso dei volontari, se ne avvantaggiano tutti, i primi volontari, che
1: Certo.
0: sono anch'essi animali in
1: Anomali.
0: via di estinzione e
1: Esatto.
0: gravemente malati, perché fanno un lavoro dei pazzi, che non conosce Natale, Capodanno, giorno, notte,
1: No.
0: domenica, lunedì e martedì.
3: Pioggia.
1: Pioggia, vento,
0: Pioggia.
1: freddo e
0: Pioggia, vento, che più
3: Vento.
0: ne ha ne metta. Ma lo metto un cappellino?
4: Monica, perché ci sono tanti maremmane nei rifugi?
0: Sono i cani più rappresentati liberi in Sardegna perché sono i cani delle campagne.

0: E poi purtroppo succede questo, che i cuccioli spesso vengono abbandonati.
1: Perché i pastori non li sterilizzano.
0: Non li sterilizzano, devo essere sincera. In Sardegna abbiamo pochi animali liberi perché non ci arrivano a diventare grandi. Quindi abbiamo.
1: Identificare tutti i cani
0: E fare
1: agricoli
0: le
1: e fare
0: sterilizzazioni
1: le
0: delle femmine
1: sterilizzazioni delle femmine.
0: gratuite anche perché sono cani da lavoro e che
1: E quindi l'ASL li può prendere gratuitamente le sterilizzazioni perché sono cani da
0: quanto
1: lavoro?
0: l'ho già lo fa già. Non l'ASL, potrebbe farlo anche l'ASL, ma ci vogliono molti soldi e attrezzature, ma il comune potrebbe dare mandato, come ha fatto per esempio il comune di Quartu con noi, finanziando una campagna di sterilizzazione per i cani da pastore, gratis, completamente gratis.
1: Il problema di non convincere i pastori, con le buone,
0: Questo.
1: scusate anche con le
0: È
1: cattive, a
0: questo.
1: lasciare il maremmano.
0: Assolutamente.
1: Abbiamo parlato con tante persone
2: Ma lì bisogna
1: ieri.
2: andare a fare la campagna di sterilizzazione, andare con i
1: Esatto.
2: veterinari, prendere i cani
1: Esatto. E il problema è
2: dentro
1: che
2: uno
1: io faccio una
2: stabile.
1: domanda: è il cane meno performante nel caso in cui venga sterilizzato? E tutti abbiamo detto di no, perché ci sono tanti pastori che
2: No, ma
1: hanno, che
2: siccome gli
1: prendono il
2: servono, a loro gli
1: dopo
2: servono.
1: 2 giorni, cioè non è che 2 giorni che prendiamo il cane per
2: No, non hai
1: stare
2: capito che a
1: qua.
2: loro gli servono le cucciolate.
1: No, per abbandonarle poi.
2: È per tutto, perché loro magari su una cucciolata di 10 cani, per loro il miglior maremmano è uno e uno ne salvano, il resto è maiali. O se no, altrimenti glieli danno, magari c'è un amico che gli ha detto
3: Senti,
2: quelli li voglio anche io,
3: l'altra volta al telefono mi
2: capito?
3: ha detto purtroppo alcuni cani al posto di abbandonarli spariscono nelle stalle di maiali, li butti il maiale e se lo mangia, cucciolate
0: Certo,
2: intere. Capito?
0: questo è una
1: Questa
0: cultura che
1: è
0: deve
1: una
0: essere
1: cosa che bisogna
0: sradicata.
2: cambiare. Il pastore intanto gli devi fare la legge che tu più di un tot in un gregge non ne puoi tenere. Tu, se c'hai un gregge di 200 pecore, due cani ti bastano, tre ti bastano, ok, però basta. Non è che poi vai e hai 200 pecore e 12 cani.
1: Siete in tre, mi avete detto qua, e quindi cosa vi manca soprattutto? Anche al di là dei soldi, gli aiuti, e anche i volontari,
2: Le sterilizzazioni mancano, perché
1: sterilizzazioni.
2: poi è inutile che c'hai 10 volontari e devi combattere anche con i volontari. Ho fatto lavori più pesanti, cioè, capito quello che voglio dire io? Cioè, io è la prima volta che faccio quello che mi piace, forse, in tutta la mia 42 anni. Ed è forse la prima volta. Qua l'impegno per me non mi è pesante. Mi è più pesante magari rincorrere certi che entrano con la mentalità che se non accarezzi il cane non sei contenta, cioè ci sono altre cose che sono più fondamentali. Cioè, non è che siamo a desiderio di accarezzare un cane, ci sono cose che sono molto più fondamentali. Cioè, capito? Cioè, se io devo tagliare le unghie al cane, preferisco tagliare le unghie al cane. Qua sono 60, cioè iniziano a essere un po'. Se invece poi entri solo con la mentalità del fatto di venire qui ad accarezzare il cane, allora più lì facciamo una giornata
1: Delle
2: delle
1: carte terapie.
2: carezze, capito?
1: Sì, delle carte.
2: Però tu che vieni ad accarezzare, tu lo sai come si accarezza un cane?
3: Sì.
1: Questo è gatto.
4: No, sa si scia.
1: Questo è gatto, questo è cane, aspetta.
5: Sì, tanto poi ti diamo, questo è buonissimo, adoro.
6: Quest'anno facciamo 25 anni le nozze d'argento.
1: Caspita. E tu non sei sarda?
6: No, di Grasseto. Sono arrivata qua e quello che mi ha colpito erano gli animali, piangevo e basta. E poi ho detto: no, con le lacrime non si risolve, bisogna fare qualcosa. Ho iniziato a sterilizzare, tant'è che sono stata anche denunciata dall'ASL. Sì, sì.
1: Perché sterilizzava troppo?
6: Sì, a me mi ha denunciato l'ASL, ma penso che mi ha denunciato perché praticamente è venuta un'associazione che mi ha offerto di poter sterilizzare gratuitamente gli animali. Noi avevamo l'ambulatorio, ma l'ambulatorio non era autorizzato. Io vado alla ASL e dico: ho la possibilità che vengano questi veterinari da fuori per sterilizzare. Tu non puoi, giustamente, perché non sei autorizzata. Datemela questa
1: Certo.
6: autorizzazione. Vai, vai. Non ci siamo sentiti. Per me, quel non ci siamo sentiti era un tacito.
1: D'accordo.
6: Capito? Quindi noi abbiamo sterilizzato in 10 giorni 178 animali, sia nostri che di privati cittadini. Immagina, ma io ho sempre sterilizzato. i nostri cani. Li prendevo e li portavo nelle cliniche. Tutto documentato, perché quando io parlo, non parlo per astratto, è tutto documentato. Cosa avviene? La gente ha iniziato a ringraziarmi. Ah, la Lida qui, la Lida là, mi ha sterilizzato il gatto, quell'altra mi ha sterilizzato il cane, è venuta alle orecchie di due veterinari e mi hanno denunciato all'ordine dei veterinari, conseguentemente la ASL e il comune di Olbia. Prima perché sterilizzavo e pagavo non mi avete denunciato, ora perché me l'hanno fatto gratis mi denunciate. Quindi ho fatto tutto un plico e l'ho mandato al ministero e per conoscenza alla regione, al comune e all'ASL. Dopo tre giorni viene la tax force dal ministero qua. Sì, sì, è venuta qua, quando sono arrivati qua, sono scesi dalla macchina, stavano mettendo le tute, io ho detto, oh, state entrando nel nostro canile, e nel nostro canile non c'è la merda.
0: Le tute?
6: Sì, sì, le tute, tutti bardati.
0: Del nostro...
6: Sì. Comunque, siamo entrati, gli ho esposto tutti i problemi, hanno chiamato il veterinario dell'ASL e il giorno dopo avevo l'autorizzazione dell'ambulatorio. E quindi... facciamo campagne di sterilizzazioni, vengono sempre le associazioni da fuori due volte all'anno, quelle grandi, e poi due volte alla settimana sterilizziamo i nostri cani e anche gli animali delle famiglie che non hanno la possibilità e anche i gatti randagi. Se noi non facessimo così, Olbia sarebbe invasa. Perché è una situazione che è sfuggita di mano alle persone. Quando ci occupiamo dei deboli, bisogna occuparci dei deboli, prima con la testa e poi col cuore, mai invertire i due organi. Se tu inverti i due organi, è fatta. Perché gli animali hanno bisogno di persone che usano la testa, non hanno bisogno di pietà. Perché ci vuole molta forza, molta determinazione, ma anche molta testa. Senza quella non vai da nessuna parte. Tu hai parlato delle adozioni. La settimana scorsa sono partiti due cani che sono andati a New York. Hanno viaggiato con l'aereo privato.
0: Amore, che chic!
6: Con l'aereo privato. L'associazione tedesca mi ha chiesto per una signora tedesca che abita qua un cane e io gli ho detto, dice la famiglia è brava, la conosci tu, ma io voglio vedere il posto, se la casa è recintata, perché dove deve andare questo cane? È una zona un po' così e così, quindi se non è recintata, non è in sicurezza, il cane non ci va, eppure a 10 km da qua, pensa un po', e lo mando in America, perché come dico sempre io, gli animali non hanno limiti geografici, i limiti geografici li abbiamo noi in testa. Devi mandare gli animali in un posto dove hai sempre delle conoscenze che possano intervenire, perché se tu mandi gli animali allo sbaraglio, non puoi.
1: Quindi avete sempre, tra virgolette, una ramificazione di volontari che vi aiutano a capire come sta il cane.
6: Certo.
1: Okay.
6: Non si vede la civiltà di un popolo.
3: Vero.
6: I canini sono pieni, un popolo è in giro.

0: Signora Signa,
1: mi fa piacere riceverla per infine con un buon
2: boss. Grazie mille.
1: Grazie a lei
2: per questo appuntamento importante.
1: Assolutamente grazie a lei, perché comunque sta facendo un gesto che per noi è importantissimo, perché i gatti, lo sai, no? Sono proprietà del sindaco, tutti i miei gatti.
2: Sono tutti suoi gatti. Ci usiamo una colonia fantastica.
1: No, fantastici sono loro, perché io ho un'associazione che ha una cura, un'attenzione, un'organizzazione straordinaria, per cui devo sempre dire grazie a questi signori, perché veramente non sono solo amanti dei gatti, sono degli splendidi organizzatori, perché non sfugge nulla. Abbiamo
2: anche i nuovi
1: hanno sterilizzato 360.

0: 40 carte, giusto?
1: Esatto. 347.
0: 47. Cioè significa che il controllo delle nascite
2: negli anni, eh?
0: L'impegno di questa associazione è talmente assoluto, preciso, e ci... ma veramente sono non bravi, bravissimi, che io francamente

0: Io ritengo che sia modesto, però rispetto all'anno scorso, per esempio, che abbiamo dato 2.000 euro, quest'anno abbiamo dato 2.500. Ok, quindi se l'anno prossimo cercheremo anche di dare qualcosina in più.
1: Questo è per la colonia dei gatti e anche avete un canile?
0: No. Noi abbiamo una convenzione con un canile, un'associazione che si occupa, che ha un canile con il quale noi convenzioniamo appunto nell'ipotesi in cui si trovino cani senza microchip, certo. Vengono presi e accuditi lì, sì, però non è più la terapia cani, no?
1: No.
0: È una situazione di grande controllo.
1: E avete
0: il
1: progetto di creare un canile?
0: A noi piacerebbe questo, devo dire che non è una priorità, molto okay. Onestamente lo devo dire, perché priorità ce ne sono altre di molto molto molto pesanti. Okay. Quindi nella prospettiva però del nostro programma era proprio previsto un canile. Quindi ora stiamo per rivisitare il PUCO. Il PUC è il piano urbanistico comunale che deve indicare le aree dove realizzare le cose,
1: certo.
0: E naturalmente individueremo un'area per questo tipo di attività e lo faremo, perché ci crediamo molto nel fatto che i cani debbano essere accuditi e crediamo anche nel fatto che un canile possa comunque creare posti di lavoro e no, una sorta di supporto all'economia, considerata la sensibilità che ogni momento vediamo a crescere intorno ai gatti, ai gatti.
1: Se posso permettere, sì. Visto che abbiamo fatto un bel giro turistico di canile e gattili in Sardegna, quando lo dovreste, lo aprirete in futuro, andate a vedere il canile di Arzachena. Che è il canile comunale di Arzachena, ha un'area straordinaria,
0: sì.
1: E lì i cani sono felici, ovviamente sarebbero ancora più felici a casa, però sono dei cani che sono già felici, per cui hanno meno problematiche anche per essere adottati.
2: Buongiorno. Ciao!
0: Ci siamo sentiti?
2: Ah, al telefono, piacere, Fabrizio.
0: Maria. Il canile sempre ha avuto un comune, è totalmente sovvenzionato dal comune, e qui abbiamo delle associazioni nel territorio, i Randaggi di Flora, okay. Che sono proprio l'associazione del territorio, è stata fondata da Flora, che purtroppo oggi non c'è più, che ha sensibilizzato tantissimo questo territorio per quanto riguarda il randagismo, e si occupano anche dei cani, dei gatti sul territorio. Noi siamo un canile rifugio e abbiamo solo cani,
1: non esiste il gattile. E per i gatti come fate?
0: Per i gatti ci sono i volontari, fondamentalmente.
1: Con le colonie sparse?
0: Con le colonie sparse, poi loro li tengono in stallo, li fanno curare nel caso.
1: Quanti cani abbiamo attualmente?
0: Allora, adesso dovrebbero essere una novantina, ma perché grazie proprio alla collaborazione, come raccontavo anche l'altro giorno, con un'associazione tedesca, la Protier, che collabora direttamente con i Randaggi di Flora, riusciamo a farne partire tantissimi in adozione per la Germania. Altrimenti qua l'emergenza
1: la Germania ha adotto un sacco, quindi ringraziamo la Germania, sì, per tutte queste adozioni.
0: Sì, perché hanno un certo tipo di cultura. Di solito noi equipariamo le entrate con le uscite, però fra cuccioli, soltanto di cuccioli quest'anno una cinquantina di cuccioli.
1: E quante adozioni?
0: No, le adozioni sono superiori molte volte anche al numero.
1: Fantastico, che bello.
3: Sì. Vabbè. Andiamo anche dietro.
1: Essere così, lo so, è complicato per gli spazi, ma io mi auguro che i comuni, visto che ci sono tanti posti, invece di mettere le paleoliche ovunque, i fotovoltaici, possiamo utilizzarli per fare dei canili decenti e umani a misura d'animale. Guardate che posto bellissimo, tutti i canili devono essere così.
2: Bellissimo.

0: Sonia, ci spieghi la storia di Miccia Divina? Questo è il suo abitino che ha tenuto per diversi anni. Allora, raccontami come hai trovato Miccia Divina, quando l'hai trovata e tutto quello che hai fatto per lei.
1: Allora, Miccia Divina è nata nel 2017, faceva parte della mia colonia dei vagabondi e purtroppo quando aveva 7 mesi è finita su un cappio trappola.
2: Quindi questo cappio era strettissimo e la
1: Sì,
2: stava mangiando, le stava veramente stringendo il collo,
1: è
2: ok?
1: sempre più stretto perché il cappio trappola tende più ti
2: Si
1: sposti
2: muove a
1: e più a
2: stringere.
1: stringere. E lei purtroppo

0: di questi tre babysitter che facevo all'epoca, Regina. Regina mi ha parlato da una ditta di Roma che produceva dei bustini, ma non come questo, erano solo dei bustini che faceva solo il petto e l'addome. Quando io l'ho avuto in mano, abbiamo visto con Regina, era impossibile che potesse essere datato Amicia Divina, perché la sua ferita era tutta questa, gli mancava tutta questa parte, quindi era impossibile. E mi è venuta l'idea, ho iniziato, io ho fatto un corso di cucito appena trasferita qua, e ho iniziato a creare questa specie di bustino. E Regina mi ha dato l'idea per come sostenere il collo, perché avendo l'esperienza nel 118, e così con questo tessuto medicale, perché questo è quello che è indispensabile, perché non attacca al collo, cioè alla ferita, è anti-muffa e dà anche il sollievo all'animale. E quindi ho creato questo bustino.
1: Quindi quanto tempo è rimasto questo?
0: 2 anni.
1: 2 anni? Ma la pelle iniziava a ricrescere?
0: Allora, oppure... abbinata a un prodotto, lei da 10 cm è arrivata a 18 cm. Questo ha potuto far sì che Micia Divina fosse pronta per fare gli interventi, perché rimaneva sempre una parte, essendo il collo elastico, lei sforzava e aveva sempre queste parti, quindi ha fatto il flappo. Il flap è uno staccamento della pelle, non del tutto, però sempre con i vasi sanguigni collegati, messi di sbieco. Infatti il suo pelo cresce in modo diverso, perché è stato preso da una parte del corpo sempre vicino qua, però okay, in modo diverso. E questo gli ha dato la possibilità di poter guarire.
1: Quindi ora è completamente guarita.
0: È guarita.
1: Infatti l'abbiamo vista che scappava ovunque. Quindi hai non solamente salvato una gatta insalvabile, hai dato la vita, spero, a tanti altri gatti, che io mi auguro ci siano meno gatti nelle condizioni di Micia Divina, però ha inventato qualcosa che veramente spero appunto che potrebbe essere riutilizzato in futuro, perché questo giubbino antiproiettile è veramente geniale. Sinceramente sì. Complimenti a te per l'amore che hai, e avete visto tutto quello che Sonia fa. E
0: grazie.
1: E ci sono tanti deficienti, perché insomma sono mette chiamati così, che uccidono i gatti che stanno bene per divertimento, e poi ci sono invece le persone come Sonia che salvano tutti gli esseri viventi che possono essere salvati, giustamente. Quindi grazie di cuore per quello che fai.
0: Grazie
1: Sonia.
0: A voi per questa grande opportunità.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Domani 21:15, Rai 3.
1: Sulla morte di Mussolini conosciamo tutta la verità. C'è chi sostiene che sul luogo dell'esecuzione tra i partigiani ci fossero alcuni agenti segreti inglesi. Churchill voleva eliminare il duce? Temeva che le lettere nel loro carteggio, mai ritrovato, potessero rivelare verità compromettenti?
0: Massimo Giletti conduce Mussolini, le verità nazionali.

0: nascoste, prossimamente su Rai 3.
1: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
2: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
1: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
2: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
1: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
3: Per me la frutta è...
4: Alto! Devi spezzare!
5: È un croc. And roll.
6: Croccante sì, ma anche cremosa. È un piacere naturale, tutto da mussare.
7: Mousse, squeeze, chips di mela.
3: La frutta? Per me è Melinda.
8: Passa Plenitude per la luce e hai in omaggio 12 mesi di adotta un pannello. Così, senza installare un impianto, usi virtualmente energia solare e se consumi nelle ore di sole ti conviene. Scopri di più su anyplenitude.com.
9: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.
10: Michelin porta l'innovazione su ogni strada e ben oltre, producendo cinturini per protesi che consentono una maggiore flessibilità di movimento, passo dopo passo. Michelin, Motion for Life.
11: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
12: Questo hotel è fantastico!
13: Già! Solo 310 euro a notte.
14: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
12: Devi usare Trivago.
14: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
12: Centinaia di siti.
14: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
13: Avrei dovuto usare Trivago.
12: Avresti dovuto usare Trivago.
15: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
16: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma.
17: Cucina.

0: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. Scoprilo anche GPL EcoG da 99 euro al mese a tasso zero. Open weekend 23 e 24 maggio.
1: Nella vita tutto ha un prezzo, giusto? Sbagliato. Non ha prezzo aiutare chi, come Veronica, rischia di fermarsi per colpa della sclerosi multipla. Perché donare il 5 per 1000 a te non costa nulla.
2: E aiuta noi ricercatori a trovare la cosa più preziosa.
3: Una cura per le forme più aggressive della malattia.
1: Destina gratuitamente il tuo 5 per 1000 ad AISM. Far fare un passo avanti alla ricerca non ha prezzo. Letteralmente. Facciamolo insieme tutti. IVA inclusa.
4: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Napoli ancora violenza nel fine settimana, un 15enne ferito a colpi d'arma da fuoco in piazza Mercato, un 43enne alla gola con una coltellata in piazza Principe Umberto. Tanta musica per il maggio dei monumenti a Napoli, suoni e visioni dedicati al mar Mediterraneo, poi teatro e danza e una suggestiva mostra che riproduce il suono degli abissi. Calcio, Napoli batte 3-0 il Pisa e conquista un posto in Champions, blindando il secondo posto in classifica, una giornata dal termine. Nei play-off di Serie B la Juve Stabia sfiora l'impresa al Menti contro il Monza, finisce 2-2, martedì il ritorno in terra brianzola. Buona domenica dal telegiornale regionale della TG regionale della RAI della Campania. Ancora un fine settimana di violenza a Napoli. Un uomo accoltellato alla gola in piazza Principe Umberto e un quindicenne ferito a colpi di

0: di pistola in piazza Mercato, da dove è collegato in diretta Ivan Palumbo.
1: È accaduto in piena notte, poco prima delle 3, proprio qui in piazza, un ragazzino di 15 anni, lo dicevate, colpito da un proiettile ad una gamba. Trasportato all'ospedale Pellegrini è stato dimesso in mattinata. Una sparatoria sulla quale indaga la polizia. Al momento non si conoscono la dinamica esatta né il movente, i responsabili. Ovviamente qui in piazza spesso episodi di violenza, poco prima delle 7 del mattino l'esercito è dovuto intervenire per sedare una rissa tra giovani, eppure lo vedete proprio alle mie spalle, c'è un campetto allestito da un'associazione, una delle tante iniziative per i bambini del territorio, ce ne sono tanti che giocano, però di notte quest'area si trasforma spesso in una sorta di terra di nessuno. Lo ricorderete, proprio da qui partì lo scontro a fuoco tra due bande di giovanissimi che nell'ottobre del 2024 portò all'omicidio di Emanuele Tufano, 15 anni, proprio come il ragazzino ferito stanotte, tra l'altro in via Duomo non lontano da qui. Ieri sera è stato fermato un ragazzino di 16 anni dalla polizia, aveva con sé una pistola carica, mentre un altro episodio in piazza Principe Umberto, questa volta intorno alle 5 e mezzo del mattino, è stato accoltellato alla gola un uomo di 43 anni, non è in pericolo di vita, i carabinieri ha fornito una descrizione del suo aggressore. Un'escalation di violenza, insomma, che non si ferma. Proprio ieri si è tenuta una marcia di studenti, associazioni, cittadini che ha attraversato le strade del centro. È tutto, linea a voi.
0: Grazie a Ivan Palumbo. A Salerno, ora, dove comitati e cittadini sono scesi in piazza a difesa dell'ambiente, l'inviata Francesca Ghidini.
2: No alla cementificazione del litorale, denunciano cittadini e comitati salernitani. La vecchia darsena sarebbe cancellata per realizzare una nuova banchina. Ferita per l'ambiente, per il paesaggio, ma non solo. Scomparirebbe il circolo canottieri con la sua storia. Soffrirebbe l'economia del territorio, dalla flotta per la pesca del tonno ai cantieri navali.
3: Noi non è che chiudiamo oppure i cantieri, i canottieri chiudono per incapacità professionale. C'è un altro ente, in questo caso l'autorità portuale, che chiude l'attività lasciandoti senza pane.
4: Faremo quanto possibile protestando, impegnandoci con comitati di lotta per far sì che questo progetto non venga realizzato.
5: Io abito di fronte a 300 metri e già prima che vogliono fare l'ampliamento di questa costruzione nuova io ho già i fumi e i residui delle navi.
6: Io abito proprio qui al primo piano e quindi questo progetto di cementificazione significherà proprio avere la pila di container sotto casa.
7: 218 navi da crociera che circolano nei mari europei inquinano nello stesso modo in cui inquinano 253 milioni di auto che circolano sul territorio europeo.
0: Sciopero generale domani per 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui la USB. Per quanto riguarda il settore ferroviario, l'astensione al lavoro comincerà alle 21 di oggi. Previsti disagi, ma saranno tuttavia assicurate le fasce di garanzia. Si è discusso di giusto salario e di contrattazione collettiva, ma anche di reti e infrastrutture, alla seconda giornata di lavori dal Capri Talks. Ce ne parla Andrea Siano.
8: La seconda giornata dei Capri Talks nel museo Diefenbach della Certosa di San Giacomo sull'Isola Azzurra parte da un dibattito su giusto salario e contrattazione nazionale. Con il segretario del Partito Liberal Democratico Luigi Maratin, l'amministratore delegato di Windtime Davide Ferraro e la deputata di Fratelli d'Italia Marta Schifone.
9: Abbiamo inserito bonus mamma, il bonus dei primi nati, portato il congedo parentale all'80%, inserito l'assegno unico universale.
8: Su esteri e difesa il panel ha coinvolto Zakia Attanasio, moglie di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021, e il sottosegretario alla difesa Isabella Rauti.
10: La cultura della difesa è dialogo, coesione e inclusione sociale, non è soltanto garanzia di difesa e sicurezza dello Stato, dell'istituzione, dei cittadini, ma è anche vicinanza e prossimità ai bisogni reali.
8: A chiudere la due giorni di Capri Talks, Carlo Calenda, segretario di Azione, sull'attualità politica.
11: Non c'è dubbio che l'Italia debba avere un ruolo di protagonista nella costruzione dell'Europa, perché se noi non costruiamo l'Europa, noi finiremo per essere vassalli di una grande potenza.
0: Tanta musica per il Maggio dei Monumenti. Antonella Fracchiolla.
12: Nel centro storico, attraversato da migliaia di turisti, ogni domenica in via Santa Chiara la Fondazione Il Canto di Virgilio offre concerti gratuiti con i giovani allievi del Conservatorio. Tanta musica anche nel programma di questa edizione del Maggio dei Monumenti, kermesse culturale di primavera del Comune di Napoli. Qui la Fondazione Il Canto di Virgilio ha proposto nella sezione del maggio dedicata alle acque di Napoli tra suoni e visioni Mediterraneo sonoro con i Soli String Quartet, poi teatro e danza nello spettacolo di Rosario Diana ispirato all'antica leggenda di Colapesce, il concerto di Fabrizio Bosso e Bebo Ferra alla tromba e alla chitarra.
13: Ieri abbiamo concluso la prima parte del Maggio dei Monumenti. Fondazione Il Canto di Virgilio da anni si occupa di musica, musica classica, musica del 600 napoletano, barocco, popolare d'autore,
12: ma è anche la natura a produrre la sua musica. Tra arte e scienza ascoltiamo il suono del mare e degli abissi, ottenuto attraverso un sondatore acustico. L'artista Marina Iorio ha poi trasformato i dati così elaborati in immagini.
0: Quinto posto per Salda Vinci all'Eurovision Festival. L'artista napoletano, che si è esibito come 22esimo in gara, ha ricevuto una vera e propria ovazione dal pubblico al termine dell'esecuzione della sua Per Sempre Sì. Dopo le votazioni dei giurati, il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo era al sesto posto e con i voti del pubblico è scalato in quinta posizione. E ora siamo al calcio, si è conclusa da poco Pisa-Napoli, il risultato ve l'abbiamo dato nei titoli, è finita 3-0 per gli azzurri, ne parliamo in studio con Fabrizio Cappello.
14: 3-0, una partita senza storia fin dall'inizio, d'altra parte Pisa che ormai era rassegnato alla retrocessione, un Napoli che invece stavolta è stato molto cinico, molto concreto, 2-0 nel primo tempo già con i gol di McTominay e poi con quello di Rachmani, controllo della partita da parte degli azzurri, poi nel finale la terza marcatura, stavolta firma di Højlund che ha ritrovato così il gol, scelte di Conte all'inizio con Meret titolare al posto di Milinkovic Savic, Di Lorenzo schierato sulla destra, comunque un Napoli molto compatto, molto concreto. È comunque tutta aperta ancora la lotta per il secondo posto, per la qualificazione in Champions League, perché a sorpresa la Juve ha perso 2-0 in casa con la Fiorentina, quindi ha un po' scompaginato le carte, si deciderà tutto nell'ultimo turno di domenica prossima, nel quale sono ancora coinvolte appunto per la corsa Champions Roma, Milan, Juve e anche il Como che ha vinto contro il Parma ed è comunque ancora in corsa aritmeticamente per la Champions. Ieri invece si è giocato il playoff di Serie B, la semifinale tra Juve Stabia e Monza, occasione sprecata per i campani. Vediamo il servizio di Luigi Carbone.
15: Dopo un anno la Juve Stabia, resistendo a tutte le vicissitudini societarie, è di nuovo in semifinale dei playoff. Di fronte a un Monza deluso per la mancata promozione diretta. Dopo un tiro alto di Mosti e Mota Carvaio a spaventare i padroni di casa, diagonale largo di poco. In un primo tempo bloccato con le squadre attente a non scoprirsi, Confente deve disinnescare solo una punizione di Hernani sul primo palo da posizione defilata. La ripresa ha un'altra intensità, al 12° Cacciamani accelera sulla sinistra e serve un assist perfetto per l'accorrente Mosti che deve solo spingere in rete. Il centrocampista, un ex, va vicino al raddoppio con un tiro a effetto ben parato da un altro ex, Thiam. Cacciamani è imprendibile e a metà ripresa lascia sul posto due avversari e c'entra ancora per il colpo di testa di Okoro che vale il raddoppio. Fanno festa i 7.000 del Menti, ma con l'ingresso di Caso e Petagna il Monza si scuote e nel finale rialza la testa. Al 32esimo, su invito del bomber, Carboni scocca un rasoterra preciso che riapre i giochi. I brianzoli ci credono e trovano il pareggio all'89esimo nell'unica altra occasione costruita, punizione tesa dalla sinistra di Hernani, Dell'Icarri trova la deviazione vincente a due passi dalla porta. Finisce 2-2, martedì sera a Monza ai Brianzoli basterà il pareggio per conquistare la finale. La Juve Stabia andrà a caccia dell'impresa per continuare a sognare.
0: In Serie C, dopo la promozione, il Benevento conquista anche la Supercoppa di categoria, travolgendo il Vicenza. Daniele Meloni.
16: La spettacolare rovesciata di Salvemini suggella il doblete del Benevento in una stagione storica per la Strega che vince la Supercoppa dopo la cavalcata trionfale in campionato conclusasi con la promozione in Serie B. Per gli uomini di Floro Flores è sempre festa, al Menti di Vicenza nello spareggio finale con i padroni di casa non c'è stata storia. Dopo una traversa in avvio colpita da Scognamiglio all'11esimo, l'1-2 degli ospiti arriva attorno alla mezz'ora. Al 31esimo la Mesta conclude un'azione stile Barcellona. Poi al

0: 34esimo raddoppia con un bel tiro da fuori. Nella ripresa il Vicenza reagisce, ma negli ultimi 10 minuti viene affondato dal capolavoro di Salvemini e ancora dalla Mesta che all'85esimo fa quaterna. Il gol di Cafferri al 90esimo vale solo per fissare il finale sul 4-1. Poi le celebrazioni. Per il Benevento un 2026 da incorniciare.
1: E questa sera tocca la Salernitana contro il Ravenna per l'andata dei quarti dei play-off di Serie C. Nel basket alle 18, gara 5 di play-off per l'Avellino, ospite della Fortitudo Bologna. Era l'ultima notizia dalla TGR Ancora. Buona domenica.
2: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
3: Sulla campagna, locali e fenomeni, un rindettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, presenza di addensamenti a tratti anche compatti in dissolvimento dalle ore serali. Sull'Appennino campano, molte nubi tra la mattina e il pomeriggio, in dissolvimento su tutto il settore dopo il tramonto. Sul Salernitano cielo molto nuvoloso con possibili rovesci pomeridiani e successive schiarite dalla nottata. Le temperature subiranno una diminuzione nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi.

0: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care for You gocce oculari rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care for You, benessere quotidiano dei tuoi occhi.
1: Il mio tè.

0: tè? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: BMW X1. Stile e sportività. Tutto incluso. Scopri tutte le motorizzazioni con versione M-Sport, pacchetto premium e programma di manutenzione inclusi nell'offerta.
5: C'è un posto dove la natura sa rendere più buono ogni risveglio. Quando uova fresche, latte e grano si incontrano al mulino, nascono i tarallucci Mulino Bianco.
6: Senti che buono, gli piacerà.
5: E nasce il buongiorno.
7: Senti che buono.
5: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
8: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Questo hotel è fantastico.
10: Già, solo 310 euro a notte.
11: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
9: Devi usare Trivago.
11: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti. Stesso hotel a 100 euro in meno.
12: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
13: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma.
14: Continuano i flash days Citroën. C3 in pronta consegna, tua da 13.900 euro. Scoprila anche sabato e domenica.

Modena, la folle corsa in auto contro i pedoni, 4 persone in gravi condizioni, l'aggressore non risponde ai magistrati, è stato in cura per problemi psichiatrici, nei suoi telefoni e computer nessun segno di radicalizzazione.

0: servizio. Il Presidente della Repubblica e la Premier incontrano i feriti, Mattarella ai medici, grazie per quello che fate. Uno dei soccorritori mi hanno detto che ho fatto un gesto eroico. Alle Maldive tre sub finlandesi parteciperanno alle ricerche dei corpi degli italiani, si indaga sulle dotazioni e sul superamento del limite consentito dei 30 metri. Olimpico blindato per il derby della capitale, nel pomeriggio al Foro Italico la finale degli internazionali di tennis, Sinner affronta Ruud per la quinta volta. All'Eurovision di Vienna vince la Bulgaria, trionfa Dara con la canzone Bangaranga, secondo posto per Israele tra fischi e contestazioni del pubblico, quinto classificato Salda Vinci con Per sempre sì. Buongiorno e bentornati al TG3. Non risponde ai magistrati il 31enne che ieri a Modena si è lanciato contro i pedoni con la sua auto a tutta velocità ferendo 8 persone, 4 sono in condizioni gravi. Il coraggio dei passanti che lo hanno fermato e poi disarmato mentre cercava di scappare. Allora ci aggiorna in diretta il nostro inviato Jacopo Cecconi, siamo da te.
1: Sì, qui proprio nella via principale di Modena, ieri pomeriggio la folle corsa sui passanti di Salim El Kudri. La città è ovviamente sconvolta, ma è anche fiera di ciò che hanno fatto i passanti che hanno poi mobilizzato l'uomo che tentava di fuggire con un coltello. I feriti gravi all'ospedale sono 5, 4 particolarmente gravi sono in prognosi riservata fra gli ospedali di Modena e Bologna. Allora, vediamo il nostro racconto della mattinata e poi con Maria Chiara Grandis gli sviluppi dell'inchiesta. Quando Luca Signorelli arriva all'ospedale di Modena per incontrare Mattarella e Meloni, la gente lo applaude.
2: Bravo Luca!
1: È l'eroe che ha lottato a mani nude con Salim El Kudri e ha rischiato di essere accoltellato.
3: È un gesto doveroso per far capire al mondo che l'umanità c'è ancora. Sì, ho fatto vedere che l'Italia non è morta. C'è ancora.
1: Ad aiutarlo e forse a salvargli la vita sono stati due giovani egiziani. Anche Iqbal è stato fra i primi coraggiosi a uscire dal suo negozio per intervenire.
4: Abbiamo chiamato polizia di Stato, poi sono venuti, tra 5 minuti anche venuti dopo carabinieri, poi hanno portato in questura di Modena.
1: Il sindaco di Modena, Mezzetti, rifiuta nettamente le generalizzazioni di chi sottolinea l'origine straniera di El Kudri.
5: Noi dobbiamo guardarci da due pericoli in questo momento, sia dal pericolo di questi attentatori o comunque questi pazzi che scatenano questi drammi, ma anche da quegli avvoltoi che invece di unire la comunità alimentano gli incendi e gli odi e i rancori.
1: Resta lo shock terribile dei testimoni di quello che è successo ieri quando l'auto a folle velocità ha falciato i passanti.
6: Vedendo la signora poi senza le gambe è stata un'immagine tremenda.
1: E il dolore dei feriti. Il fratello di Maria Grazia è il meno grave fra i ricoverati al Policlinico Baggio Vara, ma ha comunque 30 giorni di prognosi.
7: E lui è stato catapultato praticamente in mezzo alla strada.
8: Durante l'interrogatorio di ieri sera, Salim El Kudri non ha risposto alle domande dei magistrati, inquirenti che ora stanno cercando di capire il perché del suo gesto folle, della macchina lanciata a tutta velocità nel pieno centro di Modena il sabato pomeriggio. Un'auto che punta ciclisti e pedoni, piomba sul marciapiede, investe tutti coloro che trova lungo la corsa prima di schiantarsi su una vetrina. Subito dopo il ragazzo, come si vede nei video di sorveglianza, ha cercato di fuggire armato di coltello.
9: L'ho visto un paio di volte qua al bar, lo vedevo da un bel po'.
8: Una famiglia come tante altre, quella di Salim, dicono qui a Ravarino, poco distante, dove lui vive e dove la comunità adesso è sgomenta. 31 anni, nato nella Bergamasca e di origini marocchine, il giovane è laureato in economia ma al momento risulta disoccupato. La sua casa è stata perquisita. Chi indaga sta cercando di ricostruire i suoi contatti e le sue frequentazioni attraverso l'analisi del computer e del telefono. Finora non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a percorrere corsi di radicalizzazione o a legami con gruppi jihadisti. Di certo però era stato in cura per problemi mentali.
2: L'azienda sanitaria locale sta ricostruendo proprio il percorso di questo giovane uomo per avere gli elementi necessari agli inquirenti anche per capire il profilo e le eventuali motivazioni.
8: Ora il ragazzo è in carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate in attesa della convalida del fermo.
0: Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni si sono recati a Modena e Bologna per far visita ai feriti e ringraziare i medici e i sanitari che li stanno assistendo. Ed andiamo lì in diretta dal nostro inviato Matteo Valerio. Matteo.
10: Meloni e Mattarella sono arrivati intorno alle 13 qui all'ospedale maggiore di Bologna insieme al presidente della regione De Pascale. Ad attenderli c'era anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Il corteo presidenziale è entrato in ospedale senza clamori da un ingresso sul retro, e del resto l'intera visita di Meloni e Mattarella, durata circa una quarantina di minuti, è stata svolta in forma strettamente privata. Non sono state ovviamente rilasciate neanche dichiarazioni. Qui all'ospedale maggiore di Bologna sono ricoverati due cinquantenni, le loro condizioni sarebbero in miglioramento. Poco prima, lo avete sentito, Meloni e Mattarella avevano fatto visita all'ospedale di Modena agli altri feriti, e già ieri sera il Presidente della Repubblica aveva lodato l'atto eroico dei cittadini che avevano fermato l'attentatore, mentre questa mattina risale la decisione di Meloni di annullare una visita istituzionale a Cipro per volare in Italia all'aeroporto di Bologna, dove si è incontrata proprio con il Presidente della Repubblica. Da lì il viaggio verso gli ospedali, vediamo come è andata corrida a cavallo. Polina, voi.
8: È passato da poco mezzogiorno quando il presidente Mattarella e la premier Meloni arrivano all'ospedale di Modena. Le prime parole per i medici e i soccorritori.
11: Siamo in quel che fate in questa circostanza drammatica, ma abitualmente anche. Grazie per il vostro lavoro.
8: Qui sono ricoverati i feriti più gravi.
12: Una delle due è uscita dall'operatoria verso le 9:30. Altrimenti c'è stata in operatoria fino alle 5:30 di mattina.
8: Insieme ai vertici delle istituzioni a testimoniare l'unità del paese, la solidarietà e la vicinanza ad una comunità scossa e soprattutto ai feriti e alle loro famiglie.
11: È come un improvviso uragano che ha sconvolto la vita. Siete seguiti con, in questo caso particolarmente, ripeto, dall'attenzione e conoscenza di tutti i nostri concittadini.
8: Poi, prima di andare via, una stretta di mano con Luca Signorelli.
13: È stato difficile, ci vuole, nella vita ci vuole anche della fortuna.
14: Ci vuole anche il coraggio.
11: Il coraggio senza le responsabilità. È stato, ripeto, importante, grazie a te, complimenti.
0: E domani a Modena ci sarà anche il vice premier Tajani e nel pomeriggio anche la leader Dem Schlein, mentre la politica, non senza qualche polemica, esprime solidarietà a tutta la comunità modenese. Francesca Lagorio.
15: Solidarietà alle vittime e un grazie a chi ha avuto il coraggio di bloccare Salim El Kudri, armato di coltello, a chi ha aiutato i feriti e il filo rosso che lega le reazioni politiche, a cominciare dai presidenti delle Camere, sgomento e shock per l'accaduto, il sentimento di tutti. Lo Stato premi Signorelli per il suo gesto eroico, l'invito di Tajani domani a Modena, non minimizzare l'accaduto, la richiesta di Fratelli d'Italia.
16: È un fatto estremamente grave, bisognerà verificare che cosa è accaduto. Confidiamo che tuttavia non cerchino di anche sminuire un fatto di una gravità riducendolo al gesto di un folle, qualche cosa che evidentemente va approfondito, va verificato, e bisogna appurare fino in fondo le responsabilità di tutti, e chi ha sbagliato deve pagare.
15: Si spinge oltre Salvini, via social parla di criminale di seconda generazione, poi la Lega invoca la revoca della cittadinanza, sciacalli a due zampe, la dura reazione di Calenda, scandaloso l'automatismo di Salvini per AWS con cui cavalca la cronaca più drammatica per propaganda, condivisa è la solidarietà alla popolazione, la segretaria del PD sarà con Bonaccini nel pomeriggio a Modena.
17: La nostra piena vicinanza va alle persone ferite anche in modo grave, alle loro famiglie, e la nostra gratitudine va ai soccorritori, al personale sanitario che sta curando i feriti, alle forze dell'ordine, a quei cittadini che coraggiosamente hanno fermato il responsabile di questo atto gravissimo di violenza inaudita.
15: L'auspicio, dice Conte, che si faccia rapidamente luce e che chi è responsabile paghi per questo folle gesto.
0: Voltiamo pagina, proseguono ostacolate dal maltempo le ricerche dei corpi dispersi dei 4 sub italiani morti alle Maldive. E da lì c'è la nostra inviata che ci aggiorna, Lucia Sgueglia. Lucia.
18: La squadra di cui fanno parte i tre subacquei finlandesi, TEC e speleologici, sono stati inviati dall'associazione Dan Europe, un'associazione nata in Italia. Sono arrivati stamattina qui a Malé e stanno preparando le attrezzature necessarie per immergersi a 50 metri di profondità e oltre, nell'atollo di Vavu, dove sono dispersi ormai da 4 giorni.

0: i quattro sub italiani. Ci siamo stati stamattina investiti da un forte tifone che continua a complicare le ricerche. Hanno grande esperienza questi sub in situazioni estreme. In passato hanno salvato anche i 12 ragazzi bloccati nelle grotte in Thailandia. Nel frattempo gli altri 20 italiani che erano sulla Duke of York nella stessa tragica escursione hanno lasciato Malé stamattina, direzione Dubai, arriveranno stasera in Italia. A voi.
1: E ieri sera ad Oakland in California un'auto si è schiantata contro diversi pedoni ad un incrocio, 3 le persone morte, altre 5 ferite, tra cui il conducente, 2 sono in condizioni critiche, nessun dettaglio per ora sulle cause dell'incidente. Ed è la Bulgaria a vincere l'Eurovision Song Contest battendo Israele, ancora una volta fischiata dal pubblico, 5º posto per l'Italia e Sal Da Vinci. Il nostro inviato Marco Cosenza.
2: Bangaranga, la canzone che è già tormentone, vince la 70ª edizione di Eurovision. È questa parola in slang giamaicano a regalare a dare alla Bulgaria la sua prima vittoria nella storia della manifestazione, tra gioia e incredulità.
3: Unbelievable. It's unbelievable that this is reality. I love it.
2: È incredibile che sia realtà, ci dice un attimo dopo aver sollevato il microfono di cristallo, strappato a Israele con un sorpasso in volata. Si ferma al 2º posto la rimonta di Noam Bettam dopo le proteste in città per la sua partecipazione e dopo il pieno di preferenze al televoto e di fischi in sala. 3ª la Romania, ai piedi del podio l'Australia e 5ª l'Italia con Sal Da Vinci. Commosso sul palco dopo aver fatto ballare tutti al grido di Per sempre sì. Niente da fare per i favoriti alla vigilia, Finlandia 6ª e Grecia 10ª, ultima la Gran Bretagna che chiude la classifica di un'edizione da record con oltre 5 milioni di spettatori per la serata finale di una kermesse di musica, colori e festoso caos.
1: È terminato poco fa in una Roma blindata il derby con la vittoria della Roma. Partita fissata alle 12 dopo varie polemiche a causa della concomitanza delle finali degli internazionali di tennis di oggi pomeriggio. A pochi metri di distanza al Foro Italico, massiccio il dispiegamento di uomini delle forze dell'ordine per evitare possibili disordini. Il deflusso si è svolto regolarmente e tra poco l'attenzione si sposterà sul tennis per la finalissima tra Jannik Sinner e Ruud. E dopo di noi, come ogni domenica, va in onda In mezz'ora di Monica Maggioni ed è da lei che andiamo per le anticipazioni. Monica, siamo da te.
4: Eccoci Giusy, buona domenica a te, a tutto il TG3. Allora, è stata una settimana davvero complicata a partire dal summit a Pechino tra Stati Uniti e Cina e poi poche ore fa sui suoi social il presidente americano ha fatto capire che avrebbe di nuovo una mezza intenzione di attaccare l'Iran, mentre si dice che c'è la tregua tra Israele e Libano e invece c'è una nuova ondata di attacchi sul Libano. Insomma, un mondo davvero in esplosione, lo iniziamo a raccontare tra pochissimo. A te la linea.
1: Dunque restate su Rai 3, la nostra informazione torna puntuale alle 19. Vi lascio una buona domenica.

Ed eccoci qui a ricominciare il racconto di che cosa sta succedendo in giro per il mondo in questa domenica, alla fine di una settimana davvero complicata con gli incontri in Cina tra Trump e Xi Jinping. In questo momento il Libano sotto bombardamento, nonostante teoricamente ci sia una tregua in corso tra Libano e Israele, e poi le andremo a vedere insieme una settimana in cui le violenze dei coloni in Cisgiordania hanno davvero segnato un cambio di passo nel confronto costante, nell'incubo che stanno vivendo a questo punto moltissimi palestinesi. Ma insomma, ripartiremo da lì, ma intanto è stata una settimana in cui abbiamo risentito ad

0: Qui sgrana le parole di Mario Draghi, era lì per ricevere il premio Carlo Magno e ci sono sembrate parole piuttosto chiare rispetto al momento che stiamo vivendo.
1: In a world of changing partnerships, every strategic dependence must now be re-examined. For the first time in living memory, we are truly alone together. Europe is responding to this new reality. But it is responding within a system that was never designed for challenges of this magnitude.
0: E infatti abbiamo davanti un mondo in cui cambiano completamente gli equilibri e dice Mario Draghi, attenzione, stiamo cercando di rispondere con uno schema, con strutture che non erano state disegnate, pensate, progettate per rispondere a questo tipo di sfide. Sfide grandissime su tutti i fronti, guardate, è stata una settimana terribile anche in Ucraina, perché in particolare tra il 14 e il 15, quindi tra mercoledì e giovedì, ci sono stati una serie di attacchi russi fortissimi. Uno addirittura ha colpito un convoglio dei rappresentanti dell'ONU per gli affari umanitari. Sentiamo il racconto di questo convoglio.
2: Today we were planning a mission in Kherson. We were going to deliver some humanitarian assistance in an area called Ostriv. We have notified the military, both the Ukrainian and the Russian side. But unfortunately, immediately after passing the bridge, entering Ostriv, a drone hit one of our cars. Luckily, nobody was hurt. We could go to the place where we were supposed to go, deliver the assistance, and then while we were doing that, a second drone attack, again, one of our cars.
0: Avete visto, questo era il racconto di mercoledì, poi nella notte tra mercoledì e giovedì gli attacchi russi sull'Ucraina e oggi, in questo momento esatto, c'è Mosca che sta cercando di capire che cosa è successo davvero, perché? Perché c'è stata una notte, un risveglio davvero molto molto complicato. Ecco Caterina D'Oglio con lo sfondo di Mosca. Allora, Caterina, che cosa avete sentito lì a Mosca?
3: Allora, io personalmente non ho sentito, ma amici che vivono nei sobborghi mi hanno raccontato di essere stati svegliati da boati fortissimi, e boati in tutta la zona dei sobborghi di Mosca. Diciamo, se fossimo a Roma ti direi che è una zona a essere colpita come i castelli romani, come Ostia, come Ciampino, quindi molto vicini al centro della città. Stiamo parlando di sobborghi dove vivono migliaia di pendolari, no? Che vengono a lavorare in città.
0: Sono svegliati sentendo questi boati e cercando di mettere insieme le informazioni per capire che cosa stava succedendo e che cosa stava succedendo di fatto.
3: Allora, quello che sta succedendo, Monica, è intanto una cosa, che è la prima guerra questa dove la vastità del territorio russo è una fregatura, è uno svantaggio, perché naturalmente le difese aeree non riescono a proteggere tutti. Gli ucraini evidentemente hanno deciso di saturare completamente le difese russe e stanno dando veramente del filo da torcere alla città e ai suoi sobborghi, perché ci dicono le autorità, questa è la nota ufficiale, che sono stati lanciati più di 1000 droni e 8 bombe volanti. Stiamo parlando di attacchi completamente senza precedenti. Gli abitanti se lo aspettavano che ci sarebbero stati altri attacchi sempre più violenti, perché sappiamo che da qualche giorno il sindaco ci ha detto che non possiamo più fare video di danni, di cose che sono successe, di palazzi colpiti. Non possiamo più dare notizie se non sono prima confermate, se non sono prima validate dalle autorità. Questo perché? Perché evidentemente sono preoccupati che questi dati siano dei dati sensibili, che gli ucraini, certo, possono analizzare per poi aggiustare magari il tiro e colpire ancora più duramente. Ci sono persone che ci hanno detto che hanno paura di avere dei droni sul tetto, perché sono veramente tanti quelli che sono caduti, quindi
0: pare stai che parlando di centinaia fino a un migliaio, quindi insomma numeri enormi.
3: Numeri enormi.

0: bombardamenti, droni esplosi, case distrutte. Le autorità dicono che ci sono solo 4 vittime, però questo...
1: Però, è tra l'altro, quello che ci stai raccontando, Caterina, ci fa capire anche un'altra cosa. Noi settimana scorsa avevamo raccontato un po' di questa parata di Mosca sottotono perché c'era stato l'accordo, diciamo così, con gli ucraini a non avere colpi di droni sulla parata, ma era un timore reale. Questa nottata tremenda che avete passato in realtà è la prova che gli ucraini con quei piccoli droni sono in grado di spingersi così tanto in territorio russo fino ad arrivare in modo massiccio su Mosca.
0: Senti, noi abbiamo avuto paura, io te lo devo confessare, perché abbiamo visto che c'era un reale allarme all'interno della popolazione e anche tra le autorità. Non erano messaggi che magari venivano rivolti a noi, però io so che tra la popolazione stavano circolando degli alert e quindi c'era una preparazione, si preparavano ad accogliere feriti o anche morti. Poi dopo c'è stato questo ombrello deciso da Trump. È chiaro che i russi hanno detto che erano in grado di proteggersi da soli, che non avevano bisogno dell'autorizzazione di Zelensky, però come vedi, queste sono, ecco, questa
1: parli,
0: qua è l'unica immagine
1: guardate un attimo Al Jazeera, ti interrompo Caterina, perché proprio in questo momento su Al Jazeera c'è la dimostrazione, il racconto di quello che stiamo dicendo. Se ci andiamo, eccolo là, Al Jazeera, te lo racconto perché non so se tu hai il ritorno video, ma sta proprio mostrando come gli attacchi sono avvenuti sull'aeroporto internazionale, il più importante aeroporto di Mosca, su questo che è un terminale petrolifero importantissimo, ma guardate quanti sono sulla raffineria di Mosca, ma guardate quanti sono i cerchiolini. Quindi è chiaro che si è trattato davvero di un attacco pesantissimo e c'è il messaggio di Zelensky che dice sostanzialmente: noi abbiamo dimostrato di essere in grado di attaccare in profondità la Russia, è venuto il momento di interrompere questa guerra. Caterina, grazie. Caterina Doglio dal centro di Mosca, dove appunto c'è stato questa notte questo risveglio, soprattutto per chi abitava più verso la periferia, sentendo questi boati, ed erano i boati dei droni ucraini, questi droni che stanno davvero cambiando la guerra, lo abbiamo detto anche tante volte insieme. Vedremo come stanno cambiando la guerra in Medio Oriente, perché Marco Bariletti dal fronte tra Israele e Libano ci racconterà un altro pezzo di storia davvero molto complicato. Sintesi della settimana: vi ho detto prima, l'aria si sta facendo sempre più tesa dentro Israele, ci sono sempre più episodi di violenza, di intolleranza anche dei coloni, che sono gli israeliani che vivono nei territori che invece sarebbero dei palestinesi, contro gli stessi abitanti dei villaggi palestinesi. Guardate queste immagini, sono immagini di venerdì, dove un colono israeliano armato di fatto insegue e inizia a picchiare sostanzialmente un anziano palestinese. Vedete, lo prende, lo blocca, poi lo bendano, c'è tutta la sequenza nella quale il palestinese viene picchiato, ma tutto questo arriva veramente alla fine di una settimana terribile. Perché? Perché di questi episodi ne sono stati segnalati moltissimi questa settimana, alcuni ve li andremo a raccontare poi tra poco insieme. A Gerusalemme c'è stata una manifestazione che è stata di nuovo l'occasione per una serie di proclami di odio. E la sensazione un po' di tutti è che davvero lì le cose stiano precipitando. Sarà un pezzo del nostro racconto oggi. Intanto Cuba sotto le minacce americane, è completamente al buio, in blackout. Guardiamo questo primo pezzettino di racconto da Cuba.
2: So we're in the neighborhood of Havana, where residents say they've just had their fill of the power cuts. They're lit trash on fire. There are dozens of people around us in the darkness banging in pots and pans. They said it was for the entire day without power. You can't cook, you can't work, you really can't go anywhere because of the gas crisis. Of course, this is a crisis the government blames on.
1: E questo è il racconto dalla Cuba completamente al buio. Prima di andare a raccontarvi che cosa è successo davvero in Cina tra Xi Jinping e Donald Trump, vi vorrei portare al Salone del Libro, perché

0: E ieri è arrivato Bernie Sanders, personaggio politico americano che tutti conoscete perché è un indipendente, però è iscritto tra i democratici, certamente considerato dell'area più estrema e di sinistra dei democratici, in realtà un personaggio che sta catalizzando tantissimo interesse, soprattutto da parte dei giovani che a Torino gli hanno fatto un'accoglienza pazzesca, e lui ha detto una frase che vale la pena di riascoltare.
1: One is I want everybody in Italy and throughout Europe to understand that Donald Trump does not speak for the vast majority of the people of our country in terms of his views on Europe.
0: Insomma, ricordatevelo, dice Bernie Sanders, ci sono molti più americani che nei confronti dell'Italia, dell'Europa, eccetera, dicono cose diverse da quello che dice questa presidenza. E poi ha raccontato una serie di altre cose, un discorso davvero interessante, ripeto, accolto con grande favore dal pubblico giovane del

0: Mamma Roma con Pasolini, con Tennessee,
1: ecco,
0: Williams.
1: A proposito, c'è anche, esatto, negli scatti c'è anche forse uno degli intellettuali più importanti di quell'epoca, eccolo qua, Pierpaolo Pasolini. Questo è uno scatto di tuo papà.
0: Esatto, e Pierpaolo Pasolini gli viene affiancato come inviato perché nell'estate del 59 mio padre propone lui collaborava con due grandi, importanti testate dell'epoca. Una era Il Mondo, che era un settimanale di cultura raffinatissimo, diretto da Mario Pannunzio. E poi Tempo era invece un rotocalco, un settimanale illustrato di grandissima diffusione. Parliamo anni 50-60, la televisione ancora era poco nelle case. Chiaro. E quindi l'editoria ha vissuto il momento di massimo splendore, e lui propone questo servizio sulle vacanze estive degli italiani, che erano relativamente una novità, e il direttore dice: benissimo, ti affianco questo promettente giovane autore, che era Pierpaolo Pasolini.
1: Molto bene. Allora senti, Silvia, e tuo papà passa appunto, forse proprio con questo servizio, da fotografare personaggi a raccontare il paese, a raccontare con i suoi scatti davvero il paese dopoguerra, no?
0: Sì, sì, perché quello che ha vissuto l'Italia tra la metà degli anni 50 e la fine degli anni 60 è una vera e propria trasformazione, oltre che culturale, anche sono cambiate le abitudini, c'è stata l'esplosione economica, industriale, e c'è stata per esempio, lui ha raccontato l'inaugurazione dell'ultimo tratto autostradale, l'Autostrada del Sole, e questo racconta anche il suo modo un po' insolito di fotografare, perché Tempo lo manda appunto, era presidente del Consiglio Aldo Moro nel 64, quindi probabilmente il giornale si aspettava la foto di rito con il taglio del nastro, le personalità, certo. E invece lui sceglie di arrampicarsi su una collina della Tuscia e di aspettare insieme a una famiglia di contadini il passaggio
1: prime macchine.
0: Ed sono delle fotografie molto emozionanti, perché i bambini salutano le macchine che passano, una cosa commovente. Questo racconta quindi sia la modernità che lacera la campagna, queste foto raccontano, ma anche viste da un occhio completamente nuovo per quell'epoca.
1: Certo. Allora, senti, dopo il grandissimo successo, tuo padre a un certo punto però lascia la macchina fotografica, si allontana, non scatta più. Cosa gli fa scegliere di allontanarsi così dalla sua forma d'arte e di racconto?
0: Come dicevamo prima, la televisione nella metà

0: o cambia direzione e prendendo una piega più aggressiva, più scandalistica.
1: E lui non si ritrovava.
0: Lui non si ritrovava più e decide, non si riconosce più in quei tempi, arriva anche poi il terrorismo, le rivolte studentesche, insomma, cambia.
1: Cambia l'atmosfera.
0: Cambia l'atmosfera.
1: E quindi lui decide.
0: Lui ha un disamoramento per la fotografia e decide.
1: Ma per fortuna sua figlia Silvia Di Paolo ha raccolto il suo lavoro, la sua storia, la sua vita in Qualcosa dovrà succedere, edito Marsilio, una lettura meravigliosa che vi racconta davvero di un uomo eccezionale. Grazie davvero.
0: Grazie
1: a Silvia Di Paolo. Noi dallo studio vi salutiamo, però insieme al nostro Francesco Malingri vi accompagniamo attraverso un meraviglioso filmato che ci porta in Sudafrica e noi ci vediamo domenica prossima. Partiamo. Grazie ancora a Silvia Di Paolo.
2: È il terzo paese al mondo per biodiversità. Una nazione immensa, grande quanto Germania, Francia e Italia messe assieme. Per la difesa del suo patrimonio naturale sono nate quasi 500 organizzazioni. E tra riserve e parchi nazionali è a quota 600. Siamo in Sudafrica, nella terra della nazione arcobaleno. Proseguiamo verso il mare in direzione del Tsitsikamma National Park, 80 km di costa, che nel 1964 sono diventati la prima riserva marina di tutta l'Africa. Tsitsikamma significa luogo con tanta acqua. Quella della foce del fiume forma un'enorme laguna che sembra voler abbracciare la sabbia del mare mentre gli uccelli giocano con la forza del vento. I sentieri all'interno del parco sono tanti. Si può camminare lungo la scogliera ascoltando il rumore del mare o avventurarsi nella fitta foresta per ritrovarsi poi su spiagge protette. I percorsi possono durare svariati giorni o semplicemente qualche ora, ma sicuramente devono passare sul ponte sospeso più famoso da queste parti, quello che attraversa lo Storm River. Molleggiandosi sulle passerelle, si guardano le onde dell'oceano da un lato e la gola rocciosa del fiume dall'altro, aspettando il momento giusto per la foto di rito.

Fare un safari in lingua swahili significa fare un lungo viaggio. È l'unica cosa che possiamo apprezzare di questa antica parola distorta un tempo ai danni degli animali. Qui in Sudafrica i parchi come Lado Elephant Park sono un'altra cosa, enormi distese di migliaia di ettari dove diverse specie riescono a vivere nel loro ambiente naturale, finalmente protette dal bracconaggio. Questo parco ha una bella storia. È nato negli anni 20 come un santuario per gli unici 11 esemplari sopravvissuti alla caccia sfrenata. Ora, dopo tanti anni, sembra che gli elefanti siano diventati 420. E la stagione degli amori non è ancora finita.

Cessna, cittadina sulla costa, chiamata anche l'Eden del Sudafrica. Si affaccia su una laguna meravigliosa ed è circondata da foreste piene di vita. È una meta molto ambita per vacanze alla moda, ma è anche la casa di una delle più grandi comunità rastafariane del paese.

Continuiamo il nostro viaggio sulla lunga strada verso il nord. Ogni sosta ci regala paesaggi infiniti e incontri inaspettati. Siamo al Kruger Park.

Non possiamo lasciare questo paese senza condividere la sua storia più sofferta. Il Museo dell'Apartheid di Johannesburg è un luogo che tutti dovrebbero visitare. Il nostro viaggio in Sudafrica finisce qua. Ci rimarrà il ricordo di un paese meraviglioso, pieno di energia e di persone straordinarie, ma con ancora enormi diseguaglianze. Siamo sicuri che con la forza del suo popolo continuerà a correre verso un futuro migliore.

0: Questo programma è stato presentato da ProLife, alimenti per cani e gatti.
1: Parleremo di ECM, il software che potenzialmente consente di spiare i magistrati, e poi Ignazio La Russa, da presidente del Senato, secondo alcuni costituzionalisti, avrebbe perso il requisito di imparzialità. Stasera alle 20:30, Rai 3.
2: Pubblicità.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto.
5: Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
6: Ci sono giorni che corrono veloci. Il fascicolo sanitario elettronico rende più semplice gestire ricette, prenotazioni e referti in sicurezza. Dare il consenso alla consultazione permette a chi ti cura di trovare ciò che serve quando serve. Accedi con CIE o SPID e scopri i servizi attivi. Fascicolo sanitario elettronico. Con te, per la tua salute.
7: Lo spot inizia con la controfigura di Cinder.
8: Io userei l'originale.
9: Poi arriva un robot.
10: Distopico.
8: Se usassimo il robot in lavazza, Luigi?
9: Adoro! Luigi sogna di essere umano.
11: E ti lancia una capsula incredibilmente cinematografica.
8: Ma non sono lavazza.
12: Originale.
8: Niente batte l'originale.
13: Questo ne capisce davvero.
14: Tutti gli spot che ha fatto.

0: nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Notizia sorprendente!
2: Succosa zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa zero. Provala anche al bar.

0: Sulla TV iraniana i corsi per usare le armi. Cobolli e Bavassori vincono nel doppio, prima volta agli internazionali di Roma. Sinner contro Ruud cerca il trionfo, 50 anni dopo Panatta, Milano festa nero-azzurra per lo scudetto. Cannes, le star sul tappeto rosso, da Cate Blanchett a Ron Howard, ovazione per il noir Paper Tiger. L'America di Trump senza morale, figlia del culto del denaro degli anni Ottanta. Buonasera dal TG3. È ancora grave la donna tra i feriti della tragedia di ieri a Modena. Il ministro Piantedosi conferma che si tratta di disagio psichico e non di terrorismo. L'investitore è un italiano nato a Bergamo, di origini marocchine, in cura presso un centro di igiene mentale. Il sindaco Mezzetti ha invitato i cittadini ad una manifestazione. Sta iniziando proprio ora e lì si trova il nostro inviato, Jacopo Cecconi.
1: Modena c'è, Modena è una comunità e lo dimostra così. Vedete, Piazza Grande è completamente piena. I cittadini hanno risposto all'appello del sindaco e sono accorsi tutti a riempire la piazza. Nonostante questo appuntamento appunto sia stato convocato in poche ore, vogliono mostrarsi vicini ai feriti e mostrare anche l'orgoglio della città per i cittadini eroi che non si sono voltati dall'altra parte, sono intervenuti per bloccare l'aggressore armato. Allora andiamo a conoscere proprio i cittadini eroi che abbiamo intervistato e poi con Maria Chiara Grandis il punto sull'inchiesta.
2: Era un gesto doveroso per far capire al mondo che l'umanità c'è ancora.
1: Ha ricevuto gli applausi della gente Luca Signorelli fuori dall'ospedale di Modena. E non è l'unico eroe di ieri, anzi forse a sua volta deve la vita a chi è intervenuto per salvare lui dalle coltellate di Salim El Khodri. Uno dei due ragazzi che si vedono in questo video è lui.
3: Sei questo qua, sì. Questo qua che immobilizza, oh. Che prende la mano.
4: Sì, va bene.
1: Mohammed, egiziano, venuto in Italia per un breve periodo per trovare suo padre Osama, che vive qui. Ieri passeggiavano in centro.
5: Luca giù, l'altro ragazzo sopra. Allora arriva il mio figlio, subito tira via il coltello del mano, capito? Io ho venuto, mi dammi il coltello, io ho buttato a terra.
1: Ora ci sono anche loro nella foto simbolo di questa tragedia, uomini da ogni parte del mondo che nemmeno si conoscono, ma che collaborano perché non possono restare indifferenti.
5: No, niente di paura per questa cosa.
1: L'orrore e la pietà per le persone ferite hanno prevalso su tutto.
5: Tutta la notte sveglia, non posso dormire. Egiziano, marocchino, italiano, americano, quella che c'è, non piace fare questa cosa, perché questa cosa è brutta per noi, molto brutta.
6: In carcere a Modena attende l'interrogatorio del giudice per la convalida del fermo. Salim El Khodri è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri sera non ha risposto ai magistrati, che stanno cercando di capire perché abbia lanciato la sua auto a tutta velocità in pieno centro, piombando sul marciapiede, investendo ciclisti e pedoni, prima di schiantarsi sulla vetrina di un negozio e tentare di fuggire armato di coltello.
7: Mai rivolto la parola, passava qua in macchina.
6: Taciturno, spesso nervoso, dicono qui a Ravarino, poco distante, dove lui, 31 anni, laureato in economia aziendale ma disoccupato, abita con i genitori e frequenta questa tabaccheria.
8: Fissava il quadro dei Gratta e Vinci per 10 minuti prima di scegliere, sbatteva le porte, parcheggiava sempre chiudendo anche il passaggio alle persone, era incurante di tutti. Abbiamo dovuto usare anche le maniere forti delle volte per dirgli di non disturbare, soprattutto le ragazze che ci sono al mattino.
6: La sua è una famiglia originaria del Marocco, ma lui, cittadino italiano, è nato nella Bergamasca. Finora, dall'analisi di telefono e computer e dalla perquisizione in casa, non sono emersi elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione. Per 2 anni Salim era stato in cura per disturbi psichiatrici, un disagio che potrebbe essere all'origine del suo gesto.
9: L'azienda sanitaria locale sta ricostruendo proprio il percorso di questo giovane uomo per avere gli elementi necessari agli inquirenti anche per capire il profilo e le eventuali motivazioni.
1: Dicevamo dei feriti, inizialmente erano 8, adesso

0: Ricoverati in ospedale sono ancora in 5, 4 sono in prognosi riservata, dei quali 2 qui a Modena e 2 a Bologna. Là si trova la donna più grave, in pericolo imminente di vita. Fra quelli di Modena, il meno grave ha comunque una prognosi di 30 giorni. Allora sentiamo che cosa ha detto sua sorella.
1: Ora ha sentito solo rumore, e questo infatti ha detto che è questo pazzo che passa così forte in centro, il tempo di girarsi e ha visto le persone volare. Cioè, poi lui non, cioè, si ricorda di essersi trovato, si è trovato sull'asfalto, dunque non si ricorda l'impatto, quello non se lo ricorda. Lui si ricorda solo di essersi trovato per terra sull'asfalto e basta. E di questo rumore, questa velocità di questa macchina e di queste persone che volavano per aria.
2: Il presidente Mattarella questa mattina è andato a fare visita ai feriti, accompagnato dalla presidente Meloni, rientrata prima dal summit a cui stava partecipando in Grecia. Vediamo Rita Cavallo.
3: In 5 secondi si è scatenato l'inferno. Ma il vantaggio è che il primo operatore che ha preso la telefonata ha attivato la telecamera di chi era sul posto. I cittadini modenesi sono stati eccezionali.
4: Soccorsi immediati, volontari e cittadini sul posto, medici in collegamento anche da Bologna. Una pagina di partecipazione collettiva e coscienza civile che ha scongiurato conseguenze ancora più drammatiche. All'ospedale Maggiore, dove portano la vicinanza di tutta l'Italia, il capo dello Stato e la Premier Meloni incontrano medici, infermieri, operatori del 118. Una prova di solidarietà per Mattarella e di altissima professionalità.
5: È stata un'opera di integrazione con di diversi comportamenti, numerosi, ma tutti perfettamente integrati e coordinati.
4: La scelta dei vertici delle istituzioni di essere insieme oggi nei 2 ospedali dove sono ricoverati i feriti testimonia che con loro ci sono tutti gli italiani. È il senso dell'unità nazionale che ancor più in momenti simili, ribadisce il capo dello Stato, diventa evidente. Un grazie a chi si impegna oggi e nella quotidianità, espresso anche visitando l'ospedale di Baggiovara a Modena.
6: Grazie per quel che fate in questa circostanza drammatica, ma abitualmente anche. Grazie per il vostro lavoro.
4: Tanti cittadini che non si sono tirati indietro, per tutti la stretta di mano con Luca Signorelli, che ieri ha fermato l'assalitore rischiando la vita.
5: È stato, ripeto, importante, grazie davvero, complimenti.
2: Dal governo la conferma che non si è trattato di terrorismo. Il ministro Tajani propone la medaglia al valor civile a chi è intervenuto, mentre a scatenare la polemica è Salvini. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Matteo Valerio.
7: Sì, vi diciamo intanto che appena rientrata a Roma la Presidente del Consiglio Meloni ha scritto una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen chiedendo ufficialmente che vengano scorporate dal patto di stabilità le spese per fronteggiare la crisi energetica. Tornando poi a Modena, lo anticipavi, questo pomeriggio in città è arrivato anche il Ministro dell'Interno Piantedosi, che dopo un vertice sulla sicurezza ha ribadito che Salim al-Kudri non è un terrorista ma un caso psichiatrico, ma soprattutto Piantedosi ha stoppato il vicepremier leghista Salvini, che da ieri insiste per una stretta contro gli immigrati che delinquono. Qui parliamo di altro, ha detto Piantedosi, parliamo di un cittadino italiano, ed è la stessa cosa che aveva fatto notare proprio ieri anche il vicepremier forzista Tajani. Anche lui domani sarà a Modena, e proprio Tajani era stato il primo a proporre un'onorificenza per i cittadini che avevano bloccato al-Kudri, anche ovviamente quelli stranieri. Salvini si ritrova così isolato anche a destra, ma nonostante questo continua anche negli scorsi minuti a parlare di attacco terroristico, anticipato che proverà a portare il caso a Bruxelles, e alimentando lo sdegno unanime delle opposizioni che parlano di sciacallaggio da parte del leader leghista, come fa del resto anche lo stesso sindaco di Modena. Lo sentiamo con Giusy Sansone, poi a voi.
8: Vedo in questi minuti, in queste ore, tanti avvoltoi che circolano sui corpi di queste povere vittime ferite, che ci sono stranieri e stranieri. Ieri abbiamo avuto anche il volto di stranieri che con coraggio sono intervenuti con senso civico e hanno assicurato alla giustizia l'autore dell'atto.
9: Il primo a definire sciacallaggio politico quello sulla vicenda drammatica di Modena è il sindaco della città, Massimo Mezzetti. Il messaggio neanche tanto indiretto è a chi, come Salvini, in un post aveva lanciato l'ennesimo affondo contro gli immigrati, invocando la revoca del permesso di soggiorno per chi delinque e confermando anche oggi alla scuola politica della Lega la linea del partito. Smentito seccamente in un duello continuo a distanza dall'altro vice premier Tajani.
10: Il permesso di soggiorno per chi delinque, ma chi è stato protagonista dell'evento di ieri non aveva un permesso di soggiorno, era cittadino italiano.
9: Un gesto su cui va fatta chiarezza, interviene anche Fratelli d'Italia.

0: Estremamente grave, bisognerà verificare che cosa è accaduto. Confidiamo che tuttavia non cerchino di anche sminuire un fatto di una gravità riducendolo al gesto di un folle.
1: Ma le opposizioni non ci stanno. Dal centrodestra, ennesimo esempio di sciacallaggio politico, attaccano i 5 Stelle. Dopo 5 decreti sicurezza cercano ancora un colpevole diverso da loro stessi.
2: Condanniamo con forza chi in queste ore vuole utilizzare questa tragedia per bieca speculazione politica e chiediamo che venga fatta chiarezza su quanto accaduto.
1: Salvini torna a fare ciò che gli riesce meglio, trasformare una tragedia in un bancomat elettorale, è l'accusa di AWS. La segretaria del PD Schlein a Modena con Bonaccini e De Pascale si stringe attorno alla comunità ferita per esprimere cordoglio e massima vicinanza.
3: Alle Maldive ancora vane le ricerche dei corpi dei 4 sub italiani, domani interverranno 3 sub di un sub internazionale di esperti. Per gli aggiornamenti andiamo a Malé dalla nostra inviata Lucia Sgueglia.
4: Hanno lasciato Malé stamattina i 20 italiani che erano anche loro a bordo della nave Duca di York. Sono attesi stasera dopo le 20 a Malpensa. Intanto oggi sì, c'è stata una pausa nelle ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Riprenderanno domani con gli esperti venuti dalla Finlandia. Ce l'ha confermato poco fa l'ambasciatore che li ha incontrati. Poi si sono spostati sull'atollo vicino al luogo della tragedia. La loro missione è stata approvata anche dal presidente delle Maldive. Sarà, dicono, un approccio step by step. Domattina si immergeranno per una prima missione di ricognizione che durerà circa 3 ore. Useranno anche dei droni sottomarini. Da dopodomani, in teoria, quindi potrebbe avvenire il primo recupero. Al momento non è stata invece effettuata un'autopsia per l'unico corpo già recuperato in mare, quella del padovano Gianluca Benedetti, che si trova qui a Malé. Ma vediamo il nostro racconto di questa giornata con Guido Gaspari e poi con Romana Fabrizi, l'intervista alla coordinatrice del gruppo che domani riprenderà le ricerche. Il decollo dall'aeroporto di Malé, direzione Alimatà. Siamo diretti a sud, nell'atollo di Vavu, proprio lì da 4 giorni ormai si stanno cercando i corpi degli italiani. Sotto di noi la vastità dell'Oceano Indiano e le centinaia di isole coralline dell'arcipelago delle Maldive, minacciate dall'innalzamento dei mari e dal cambiamento climatico, che il gruppo degli italiani studiava da anni. Siamo vicini all'isolotto di Alimatà, lo vedete, il sito di ricerche dove si trovano quelle grotte profonde più di 50 metri è proprio davanti a noi, a poche miglia laggiù a sud. Oggi i sommozzatori dell'esercito maldiviano non hanno potuto immergersi a causa del maltempo. Tutta questa zona è stata investita da un forte temporale, lo abbiamo sperimentato noi stessi. Ce lo mostra un ufficiale dell'esercito. Ecco il canale, dice, qui intorno ci sono le grotte. Ieri, funerali di uno dei suoi compagni della Marina, morto proprio nel tentativo di raggiungere i corpi degli italiani. I sub della polizia maldiviana a supporto delle operazioni. Eccoli, lasciano a terra le bombole di ossigeno vuote per caricare quelle piene. Intanto sono sbarcati a Malé con le loro attrezzature gli esperti sub, speleologi venuti dalla lontana Finlandia, specializzati in recuperi in situazioni estreme. Sami, Jenny e Patrick con loro riparte la corsa contro il tempo e contro l'oceano per trovare i 4 dispersi.
5: Per noi sarà veramente importante riuscire a ritrovarli, a ritrovare tutti i corpi, a riportarli alle famiglie.
6: Parla così Laura Marroni di Dan Europe, organizzazione per la sicurezza subacquea, e lei a coordinare la missione inviata alle Maldive.
5: Abbiamo messo in piedi una vera e propria task force internazionale coinvolgendo dei subacquei esperti in soccorso in ambienti ostruiti. Sono finlandesi, la Finlandia è un paese famoso per avere tanti sistemi sommersi come miniere allagate e altre caverne, grotte anche molto profonde. Hanno portato quindi il loro rebreather del personale, cosiddetto circuito chiuso, si usa per prolungare il tempo di permanenza sul fondo. Siamo riusciti a raccogliere tutti i gas necessari perché dovranno respirare Trimix, che è una miscela che comprende anche elio. Sul posto saranno presenti anche scooter subacquei e personale medico.
6: Saranno le informazioni sulle attrezzature utilizzate dai nostri connazionali e i dati dei computer subacquei indossati a dare spiegazioni su cosa è successo, per ora solo ipotesi.
5: Si può trattare di problemi con i gas respiratori, problemi con la narcosi d'azoto, come pure smarrimento. Il primo che ha un problema, no, può comportare poi il coinvolgimento degli altri e in un attimo la cosa si può trasformare in un problema di gruppo.
6: Ma la professoressa Monica Montefalcone era un'esperta subacquea.
5: Lei era lì ogni anno, non lo so, è veramente quasi spiegabile.
3: Negli Stati Uniti Trump torna a minacciare Teheran, si muovano o di loro non resterà nulla. Andiamo dalla corrispondente Laura Pepe.
7: Sì, intanto c'è stata una telefonata tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu, durata più di mezz'ora. Al centro del colloquio tra i due leader, naturalmente, l'Iran. Trump deve prendere una decisione: se deciderà di ricominciare gli attacchi, probabilmente Israele verrà chiamato a partecipare, dice una fonte israeliana. Sono dunque ore cruciali per l'eventuale ripresa della guerra, che i media americani danno per probabile già dalla prossima settimana. Trump, dopo il viaggio a Pechino, che non ha portato risultati, è tornato a minacciare Teheran. Poco fa sul suo social Truth ha scritto: per l'Iran il tempo stringe, e farebbero meglio a darsi una mossa o non ne resterà più nulla. Il presidente ieri ha pubblicato una foto creata con l'intelligenza artificiale in cui è circondato da navi da guerra in acque agitate e con la didascalia "La quiete prima della tempesta". Ma facciamo il punto sulla situazione, lo stallo dei negoziati e la posizione dell'Iran con il servizio di Alessandra Bortoloni.
8: Un conduttore della TV di Stato iraniana imbraccia un Kalashnikov seguito da un istruttore col volto coperto. Sono pronto, dice il presentatore, permettetemi di prendere di mira la bandiera degli Emirati Arabi. Nello studio risuona un colpo, l'istruttore si congratula. Armata di fucile si presenta alle telecamere anche questa conduttrice. Da ore la televisione statale manda in onda scene come queste, lezioni in diretta su come preparare, usare e smontare un'arma, tutto nell'ambito di una campagna intitolata Sacrificarsi per l'Iran, un programma di volontari al quale si sarebbero già iscritte, affermano, 31 milioni di persone. Stesso addestramento militare anche nelle moschee, dove accorrono donne e bambini. Siamo venuti con la famiglia, dice questa donna, dobbiamo imparare tutti a difendere il nostro paese. Laboratori di autodifesa in risposta ad una probabile ripresa della guerra. Alle 5 precondizioni proposte dall'Iran come requisito per un negoziato sul nucleare, Washington risponde con altrettanti punti e nessuna concessione. No al pagamento di risarcimenti come chiedeva Teheran, no allo sblocco totale dei beni iraniani congelati, sì ad un solo sito nucleare, consegna di 400 kg di uranio arricchito e stop ai bombardamenti all'avvio dei negoziati. E le forze armate iraniane avvertono: gli Stati Uniti sprofonderanno nel pantano che hanno creato.
3: Torniamo a parlare della strage di Crans Montana, perché oggi sono riapparsi in pubblico due tra i ragazzi sopravvissuti, un giovane calciatore francese e la sua fidanzata che lui salvò dal Constellation. Il servizio è di Elisa D'Alto.
9: Merci d'accueillir le jeune footballeur professionnel du FC Metz, Tahiris de Santos.
10: Non è solo l'applauso per un campione, ma è l'accoglienza affettuosa a due sopravvissuti, il calciatore Tahiris dos Santos e la compagna Colin, sfuggiti per miracolo all'inferno di Crans Montana. Il segno lasciato dalle ustioni è ancora ben visibile sulle braccia di lei. 5 mesi dopo la tragedia sono a Parigi, alla cerimonia che premia i migliori giocatori e giocatrici della massima serie del campionato francese. E lì, sul palco, il pensiero va a chi ancora combatte. Vorrei mandare un messaggio alle famiglie delle vittime che sono ancora in ospedale, dice il giovane calciatore, classe 2006. A loro va tutto il mio sostegno. La notte di Capodanno anche Dos Santos e la compagna sono alle Constellation a festeggiare. Quando scoppia l'incendio, lui trova riparo, ma torna dentro al bar per salvare la fidanzata. Morirono in 41, 6 le vittime italiane ad oggi, sono 4 i ragazzi ancora ricoverati al Niguarda di Milano. L'inchiesta svizzera conta 13 indagati e c'è attesa per il nuovo interrogatorio del proprietario del bar, Jacques Moretti, fissato il prossimo 5 giugno.
3: Sono state assegnate a 19 località sulle Alpi le bandiere verdi di Legambiente che premiano la montagna sostenibile. Vediamole con Francesca Sancin.
11: Il paradiso è qui, dove l'aria è sottile e gli antichi credevano dimorassero gli dèi. Appena sotto il cielo, nello spazio rarefatto in cui fatica e gioia sono inseparabili e dalla relazione con l'altro può dipendere la vita. In Italia, su tutto l'arco alpino, esistono 19 posti così. Qui Legambiente ha piantato altrettante bandiere verdi per certificare comunità che, puntando su sostenibilità e relazioni, danno valore al territorio in cui vivono.
12: Una montagna viva. Dalla lana dell'Agorà ai progetti di inclusione sociale fino alla ricerca scientifica e al turismo lento. Ovunque emerge un modello che genera valore ben oltre il PIL.
11: Si chiama valore aggiunto comunitario, il nuovo indicatore che misura relazioni, comunità, voglia di restare ad abitare territori a rischio spopolamento. Come dire, di posti belli per fortuna è pieno il paese, ma qui si sperimenta anche un nuovo modo di vivere la montagna e in montagna. Dai progetti sulla filiera etica della lana in Trentino e Valle d'Aosta alla ricerca scientifica, agli orti rupestri, alla protezione della fauna. Quel mondo verticale, troppo spesso considerato esclusivo sinonimo di sci e turismo invernale, si scopre insomma laboratorio all'aperto di sostenibilità.
13: La transizione ecologica anche di questi territori avverrà se ci sono comunità consapevoli e coese e persone che la abitano, che comprendono le sfide che ci sono in campo.
3: Yannick Sinner trionfa agli internazionali di Roma 50 anni dopo Panatta, pochi minuti fa la vittoria dopo un'altra grande affermazione azzurra, quella di Bolelli e Vavassori nel doppio. Andiamo al Foro Italico da Francesca Malaguti.
14: L'urlo del pubblico lo abbiamo sentito forte e chiaro pochi minuti fa qui fuori il Foro Italico. Yannick Sinner ha trionfato sul norvegese Casper Ruud per 2-7-0 con risultato di 6-4-6-4. Una vittoria che infrange un tabù, perché finalmente dopo 50 anni un italiano si aggiudica gli internazionali di tennis di Roma. Non succedeva dal 76, da quando lo fece Adriano Panatta. C'è grande entusiasmo, fra poco anche noi saremo penso travolti dall'entusiasmo del pubblico che sta iniziando a uscire, e finalmente Sinner può alzare al cielo questo trofeo che gli era sfuggito solo 12 mesi fa, quando perse con Alcaraz, e segna un nuovo record personale per il nostro tennista, perché conquista tutti gli ATP Masters 1000. E qui c'era a assistere alla partita anche il presidente Sergio Mattarella. Per lui c'è stata una standing ovation all'inizio del match e all'inizio della partita. È una partita importante, ma come avete ricordato ce n'è stata anche un'altra, perché oggi hanno trionfato anche gli italiani Bolelli e Vavassori nella finale del doppio maschile. Dunque è stata una giornata grandiosa per il nostro tennis qui, dove è stata anche una giornata ad alta intensità sportiva, perché alle 12 si è giocato anche il derby a pochi metri allo Stadio Olimpico. La Roma ha vinto 2-0, non ci sono stati i temuti disordini, ma vi raccontiamo questa giornata nel nostro servizio.
15: Sto aspettando mio marito che esca dallo stadio, perché ha una bella età e quindi sono un po' preoccupata.
14: C'è chi allo stadio non ci rinuncia nemmeno a 89 anni, 71 di abbonamento in curva. Per i tifosi romanisti è la giornata perfetta, portano a casa un 2-0 e il probabile accesso alla Champions. Vuota invece la curva nord, i supporter della Lazio la boicottano in polemica con la società. Sotto gli occhi di centinaia di agenti schierati per timore di disordini, avviene senza incidenti il deflusso dall'Olimpico.
16: C'era un po' di timore?
17: Un pochino sì, però noi siamo andati via anche prima per stare tranquilli.
14: In un incastro perfetto si allontanano i tifosi del derby, mentre a pochi metri arrivano al Foro Italico quelli degli internazionali di tennis. Quasi tutti sono qui per Sinner.
18: Siamo qui solo per Yannick, perché è il numero uno, ha riportato in alto il tennis italiano.
14: E c'è anche chi oggi è riuscito a fare la doppietta.
19: Prima ho visto il derby e ora vorrei assistere, abbiamo il biglietto per il ground per andare al maxischermo, vedere il maxischermo la partita alla finale.
14: I successi degli italiani spingono questo momento d'oro del tifo.
20: Grazie a Yannick finalmente è diventato più importante anche del calcio, e noi siamo molto contenti di questo, molto. C'è un movimento importante di ragazzi giovani, Cobolli, Darderi, Musetti, che vabbè, giocano un tennis divino.
3: Intanto Milano si è tinta di nero azzurro per la festa dello scudetto dell'Inter. Andiamo in diretta da Alberto Ambrogi.
16: È il 21esimo scudetto, una festa annunciata, una festa programmata, scudetto e Coppa Italia, il doblete a San Siro, un muro di gente, più di 300.000 persone, come potete vedere, strada via Achille di fronte allo stadio San Siro invasa, ci sono già i mezzi delle forze dell'ordine che dovranno scortare il corteo del pullman scoperto dell'Inter. L'uscita programmata dallo stadio doveva essere alle 18.30, ma i giocatori di Chivu sono rimasti in campo fino alle 7:10, l'uscita programmata è alle 19, circa 6 chilometri. Alle 19.30, ma probabilmente slitterà ancora circa 6 chilometri per arrivare in Duomo attraverso le vie del centro, arrivando in Piazzale Lotto. Due anni fa per il 20esimo scudetto ci vollero 2 ore per arrivare in Piazzale Lotto, probabilmente anche quest'anno andrà così e l'arrivo in Duomo è previsto intorno alla mezzanotte a questo punto. Ma vediamo com'è andata questa giornata, questa festa nerazzurra nel servizio di Alfredo D'Amato e poi la linea può tornare allo studio.
21: Milano si tinge di nerazzurro.
22: Vamos Fangigiù.
21: Fuori dallo stadio Meazza il fischio finale di Inter Verona ha appena cancellato ogni altro colore dall'arcobaleno del calcio italiano.
23: Non vendo!
24: Salta con noi Antonio Conte!
21: Inizia qui, sotto i riflettori di San Siro, la lunga marcia per celebrare il 21esimo scudetto della storia interista. L'atmosfera è già incandescente. Eccolo lo storico Dalbol dell'Inter, con gli eroi di questa cavalcata trionfale, con i protagonisti di un capolavoro tattico firmato Christian Chivu. Un bagno di folla anche per lui, Lautaro Martinez, di Toro di Bahia. Viaggio che è appena cominciato.
25: I campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi.
21: Ma dal Meazza a Piazza del Duomo il percorso è una passerella di adrenalina pura.
26: Forza Inter!
3: Pauroso incidente nel corso della gara di MotoGP di Barcellona. La moto di Pedro Acosta rallenta improvvisamente nel rettilineo per un problema. Alex Marquez, che era in seconda posizione, non riesce a evitarlo e lo tampona. Nel contatto il pilota della Ducati, Gresini, esce di pista e viene sbalzato dalla moto, che si ribalta più volte distruggendosi. I pezzi del veicolo colpiscono anche la Ducati di Fabio Di Giannantonio, che a sua volta finisce a terra ma poi riuscirà a vincere. Il pilota spagnolo invece è stato portato in ospedale per accertamenti. A Cannes oggi sono le star di Hollywood, le protagoniste, da Kate Blanchett a Ron Howard e Adam Driver. L'attenzione su un film che racconta il lato oscuro dell'America, ce la racconta la nostra inviata Luciana Parisi.
27: Buonasera, qui da Cannes. Cominciamo innanzitutto con un po' di Francia, perché vi mostriamo le immagini di Gilles Lelouch, uno degli attori più amati qui, che è anche protagonista di un film dedicato a un eroe della resistenza francese. Il film di Laszlo Nemes si intitola Moulin e racconta di Jean Moulin, che è stato appunto un grande eroe della resistenza, colui che è stato in grado di unire i diversi movimenti nella lotta all'occupazione nazista. Vi parliamo anche appunto di un po' di Hollywood, cioè di Kate Blanchett, che oggi ha incontrato il pubblico nei Rendezvous e ha parlato del movimento MeToo, dicendo che è stato si è concluso troppo frettolosamente, che le differenze, le disparità assolutamente permangono. E poi Ron Howard, che presentava il suo documentario su Richard Avedon, grandissimo fotografo di moda e di star del Novecento. E quindi veniamo a quello che dicevamo all'inizio, cioè Paper Tiger di James Gray, che ieri è stato accolto da grandissimi applausi. Vi diciamo qualcosa di più del film. La sala Lumière contiene oltre 2000 spettatori. Gli applausi alla fine della proiezione sono un'esperienza unica. James Gray è emozionato. Paper Tiger è il quinto film che il regista americano presenta al Festival di Cannes. Con lui ci sono Adam Driver e Miles Teller, che interpretano due fratelli cresciuti nel mito del sogno americano, che nella loro ricerca di fortuna e di uno status finiscono nell'abbraccio mortale della mafia russa. Quando non puoi monetizzare l'integrità, quando l'idea di essere una brava persona non ti fa davvero guadagnare denaro, che cosa succede? Che ottieni qualcuno come l'attuale presidente americano, per cui i soldi sono tutto, dice il regista. Ho deciso di ambientare il film a New York negli anni Ottanta perché lì, in quel momento, il mercato è diventato Dio. La grande assente a Cannes è Scarlett Johansson, impegnata nelle riprese del rifacimento dell'Esorcista. Nel ruolo della casalinga americana media è straordinaria. Il pubblico la apprezzerà al cinema.
3: La Bulgaria con la cantante Dara e il suo tormentone Bangaranga ha vinto l'Eurovision Song Contest. Vediamola con Martina.

0: Anna Proietti.
1: Non posso credere che tutto questo sia vero. È una Dara molto emozionata, stupita di aver trionfato su tutti. In Italia forse è stata una sorpresa, ma Dara in Bulgaria è la regina del pop, prima di Bangaranga, che in slang giamaicano significa caos, rivolta, a casa sua era già una celebrità. Nel 2015 esplode arrivando in finale X Factor Bulgaria, dove si classifica terza. Da lì in poi la sua carriera è in discesa, sceglie un ritmo pop elettronico sfornando hit da milioni di ascolti come quello dell'Eurovision. Sono molto concentrata sul mio lavoro, racconta, quando salgo sul palco penso solo a quello che sto facendo. Così realizza brani che sono rimasti anche 11 settimane in testa alle classifiche. Nel 2022 il suo primo album, che diventa subito il disco femminile più venduto in Bulgaria. Oggi supera gli 80 milioni di ascolti e visualizzazioni e anche la sua carriera televisiva prosegue a gonfie vele, una delle coach di The Voice of Bulgaria. Eppure Dara all'Eurovision non era tra i favoriti, nessuno l'ha vista arrivare, convinta a partecipare dal marito che invece ci ha visto lungo. Ed è così che con questa vittoria la Bulgaria ospiterà il prossimo anno, per la prima volta nella storia, l'Eurovision.
0: Questa sera torna in seconda serata Fame d'Amore, il programma di Francesca Fialdini, che affronta il tema dei disturbi alimentari e del disagio mentale dei giovani, racconta le loro storie attraverso testimonianze e il contributo di psicologi e psichiatri, e per la prima volta si parlerà anche di persone che non hanno ancora iniziato un percorso di cura, sottolineando l'importanza di chiedere aiuto. Ma prima di Fame d'Amore, questa sera su Rai 3 tornano le inchieste di Report. Buonasera Siegfried Ranucci.
2: Buonasera, sì, parleremo intanto del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Sappiamo che la seconda carica dello Stato prende le supplenze in caso di mancanza del Presidente della Repubblica. Alcuni costituzionalisti dicono che abbia perso il suo requisito di terzietà, quello che si richiede alla sua carica quando si è occupato direttamente del partito, dell'amica Daniela Santanchè nelle vicende giudiziarie e anche nella gestione di alcune vicende che riguardano i figli. Stasera parlerà per la prima volta la ragazza che è stata accusato uno dei figli del presidente di violenza sessuale, accusa che poi si è chiusa con un'archiviazione. La ragazza ha annunciato un ricorso alla Corte europea. Poi parleremo dell'ECM, il software che è stato inoculato sul PC, 40.000 PC degli uffici giudiziari, e potenzialmente potrebbe spiare i magistrati. Tutto questo stasera a partire dalle 20.30 su Rai 3.
0: Ora i TG regionali e a mezzanotte il nostro TG3 Mondo. Una buona serata.

0: Riconosci questo sorriso? Nascondere il dolore non è una soluzione. Puoi scegliere di combatterlo in modo mirato con uno dei nostri antinfiammatori. Voltaren Emol Gel, Voltan Pascu o Voltadol Unidie. Gioia di muoverti.
1: MD è arrivato il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate. Regolamento su mdspa.it.
2: Questo hotel è fantastico.
3: Già, solo 310 euro a notte.
4: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
3: Devi usare Trivago.
4: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
3: Centinaia di siti.
4: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
3: Avrei dovuto usare Trivago.
5: Avresti dovuto usare Trivago.
6: Cerca su Trivago per confrontare prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
7: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile. Potente. Sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta. A partire da 23.800 euro.

0: No.
1: Ti ricordi?
2: Ci sono momenti in cui ti senti proprio scarico. Ma c'è sempre un piano B. Beh, Total Energy Boom, per un'extra ricarica di energia e ti senti più boom. Beh, Total, l'energia con la B maiuscola.
3: Ricordate, cerco l'energia, cerco di stare bene, cerco l'equilibrio.
4: Equilibrio?
5: Ma vai da Conad!
6: Via, via, vieni via con me.
7: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
6: Cibo, cibo.
8: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
9: Palla, palla! Eccola, prendiamola!
10: Non andare lì, possono esserci zanzare e papataci!
9: Io non ho paura, nemmeno di pulci e zecchi. Presa!
10: Ma come hai fatto?
9: Ho provato Advantix, che riduce anche il rischio di leishmaniosi.
11: Advantix. Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
12: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico.
13: B10 REV Hybrid, l'elettrico che si ricarica a benzina. Nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, tua da 24.900 euro con permuto o rotamazione.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Per te da lunedì, microonde a 49 euro e montalatte elettrico a 19,99 euro. Lidl, vale davvero!
15: Notizia sorprendente!
16: Succosa zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa zero. Provala anche al bar.

0: Non si ferma la scia di violenza tra i giovani di Napoli. Nella notte, in piazza Mercato, un 15enne è ferito a una gamba a colpi di arma da fuoco. Un altro ragazzo, 16 anni, è morto a Casoria dopo aver mangiato un gelato. L'ipotesi di una reazione allergica nelle prossime ore, l'autopsia. Da 3 mesi non sa nulla del figlio tenuto a Londra dalla madre, nonostante una pronuncia della Cassazione. Datemi notizie, l'appello alle autorità. Al Conservatorio di Napoli ho messo piede quando avevo 10 anni, ritorno a casa per Salvatore Accardo, al violinista il premio San Pietro a Maiella. Il Napoli vince 3-0 a Pisa e si qualifica per la prossima Champions League. In Toscana i gol di McTominay, Rachmani e Højlund. Conte sul futuro, De Laurentiis conosce il mio pensiero. Buonasera dalla TGR Campania, ancora un fine settimana violento a Napoli, protagonisti in negativo ancora una volta dei ragazzi giovanissimi e il prefetto potenzia i controlli nella zona di Piazza Mercato. Ivan Palumbo.
1: Sulla testa niente casco, un cappellino con visiera all'indietro, la sua piccola moto su una sola ruota, Piazza Mercato, cuore di Napoli, bambini che giocano a sentirsi grandi, altri col pallone tra i piedi. Sul campetto si terrà un torneo dal nome simbolico, ambizioso, un calcio a un coltello. Ha premuto il grilletto chi a pochi passi da quello spazio in piena notte ha ferito un ragazzino di 15 anni, la stessa età che aveva Emanuele Tufano, ucciso nel 2024 dopo uno scontro a fuoco tra bande partito proprio da questa terra di nessuno. Il presidio dell'esercito H24 non fa da deterrente, l'impegno delle associazioni non basta.
2: La preoccupazione appunto è come reperiscono facilmente queste armi e quindi la notte la piazza è in balia di questi ragazzotti.
1: Sulla sparatoria indaga la polizia che poco prima aveva fermato in via Duomo un 16enne con una pistola carica, ma la Napoli insanguinata, scossa dal monito di Papa Leone, non ha età. Mette in vetrina gli invisibili. Dopo l'omicidio di Porta Capuana una settimana fa, un'altra rissa tra stranieri. Un uomo è stato accoltellato alla gola, ma è fuori pericolo.
0: A Casoria si indaga sulla morte di un 16enne. Il ragazzo ha accusato un malore dopo aver mangiato un gelato. Giovanni Messina.
3: Consuma un gelato, avverte un malore e dopo poco muore. È successo a Casoria, dove a perdere la vita è stato un ragazzo di 16 anni. Reazione allergica o shock anafilattico sono al momento soltanto ipotesi quelle sulla causa del decesso. Risposte più chiare arriveranno dall'autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore e che contribuirà a fare luce sulla vicenda che nel comune alle porte di Napoli ha sconvolto tutti. Un dolore enorme che attraversa l'intera città, sottolinea in una nota il sindaco Raffaele Bene. Il sedicenne era in compagnia di alcuni amici che si sono subito attivati quando si sono accorti di quanto stava accadendo. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare la morte del giovane. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Casoria, coordinati dai magistrati della procura di Napoli Nord. I militari dell'arma hanno già prelevato dalla gelateria dei campioni dei gusti di gelato consumati dal ragazzo per sottoporli ad analisi. La salma si trova ora nell'obitorio di Giugliano in Campania, in attesa dell'esame autoptico.
0: Ora la storia di un papà di Quarto in provincia di Napoli. Da 3 mesi non ha notizie del figlio in Inghilterra con la mamma, nonostante la Cassazione ne abbia ordinato il rientro in Italia. L'inviata Francesca Ghidini.
4: 10 anni fa Fabrizio si trasferisce in Inghilterra per lavoro, nel 2019 si sposa, dopo la nascita del bimbo però la moglie si mostra instabile e violenta. Fabrizio si rivolge agli assistenti sociali, nel 2021 con il consenso della moglie viene in Italia con il piccolo per un lutto familiare. Pochi giorni dopo però arriva la decisione dei giudici inglesi che stabiliscono l'allontanamento del bimbo dalla madre. Fabrizio decide di rinviare quindi il rientro a Londra. La donna però presenta un'istanza al tribunale per sottrazione internazionale di minore. Il processo a Napoli si chiude nel 2024. Nel decreto si stabilisce che il bimbo deve tornare subito a Londra dalla mamma. Per 2 anni Fabrizio lo incontra saltuariamente in Inghilterra, ma gli parla ogni giorno al telefono. Ricorso in Cassazione, nuovo processo. I giudici questa volta danno ragione al papà e ad aprile dispongono la decadenza della responsabilità genitoriale della madre e il rientro immediato del bimbo in Italia. Da 3 mesi però Fabrizio non sa più nulla del figlio, che ad agosto compirà 7 anni. Il numero di telefono della moglie è disattivato.
5: Non riesco a avere notizie e nessuno delle autorità coinvolte riesce a informarmi sulla condizione, sulla collocazione e più che altro su quando io potrò rivedere mio figlio.
4: Quale autorità deve intervenire immediatamente?
6: L'autorità centrale italiana in coordinamento con l'autorità centrale inglese. La situazione è molto grave perché stiamo sollecitando sia noi che la procura minorile e ad oggi purtroppo non abbiamo nessuna notizia.
0: Domani lo sciopero generale dei lavoratori aderenti all'USB, l'unione sindacale di base, la protesta contro il riarmo e a sostegno della Global Sumud Flottiglia. A Napoli, manifestazione dalle 10 in piazza del Gesù. Possibili disagi sul fronte dei trasporti per i servizi ferroviari di Trenitalia e Italo. Lo sciopero scatta già dalle 21 di stasera fino alla stessa ora di domani. Fasce di garanzia al mattino e in tardo pomeriggio per le linee di Air Campania e a Napoli per metropolitane, autobus e funicolari di ANM. L'astensione dal lavoro non riguarda né EAV né il trasporto aereo. Sorrento ha ospitato nel weekend il Forum Internazionale del Mediterraneo verso Sud. Sentiamo Antonella Maffei.
7: Nel nostro rapporto mettiamo in evidenza non solo i dati positivi socio-economici che vedono il Sud a confronto del Nord e a confronto di tutta l'area in significativa espansione e crescita, ma mettiamo anche in evidenza le tante eccellenze straordinarie che connotano tutta quest'area.
8: Il Sud Italia si rafforza nel Mediterraneo e conquista il secondo posto tra le economie più attrattive dell'area, secondo il Libro Bianco 2026 presentato al Forum Verso Sud, promosso da The European House Ambrosetti, piattaforma pubblico-privata di riferimento per il dialogo strategico sul ruolo del Sud Italia, che ha riunito a Sorrento figure istituzionali e i maggiori attori del mondo industriale ed economico. Tra il 2019 e il 2024 il Mezzogiorno è cresciuto più del resto del paese, più 7,7% di PIL, grazie agli investimenti del PNRR e ai nuovi capitali pubblici e privati. Dal 2021 sono stati mappati oltre 373 miliardi di euro di investimenti al 2030. Il Sud si conferma inoltre strategico per energia, logistica ed economia del mare, rafforzando il proprio ruolo di ponte tra Europa, Africa e Medio Oriente.
0: L'appuntamento domenicale con l'intervista della TGR. Oggi Enzo Peroni ha incontrato il direttore generale dell'ospedale pediatrico Santo Bonaventura.

0: Buono Pausilli, buon Rodolfo Conenna.
1: L'ospedale pediatrico Santo Bono Pausillipon ha ottenuto dal Ministro della Salute il riconoscimento di istituto di ricerca e cura a carattere scientifico.
2: Oggi non c'è una differenza a livello di patologie complesse o rare tra la ricerca e l'assistenza. Devono andare di pari passo, per cui un ospedale che vuole essere un ospedale che fa delle grandi cure deve essere anche un ospedale che fa una grande ricerca, attraverso anche la produzione in sede di cellule, tessuti, protesi, farmaci per la medicina personalizzata e in rete con tutti i grandi istituti nazionali di cui adesso diventiamo partner.
1: Quali sono le opportunità?
2: Consente all'istituto di partecipare ai grandi finanziamenti di ricerca nazionale e internazionale anche come capofila per sviluppare parecchi progetti di ricerca sempre strettamente correlati all'assistenza per le patologie di maggiore impatto e di maggiore complessità che già seguiamo. Dare forza alla ricerca napoletana, consolidare il ruolo dei 50 ricercatori che abbiamo già assunto, allargare questa platea attirando cervelli da fuori Napoli e lasciando a Napoli cervelli napoletani.
1: Per i dirigenti medici che oggi fanno parte dell'ospedale?
2: Dovranno sempre più imparare che ogni intervento assistenziale deve guardare anche al suo correlato di ricerca. L'occasione di fare un'assistenza di qualità deve associarsi all'occasione di fare una ricerca che rilancia la qualità dell'assistenza. Prevederemo per un gruppo di circa 100 medici dell'azienda una riserva oraria dedicata esclusivamente alle attività di ricerca.
1: È fortemente attrattivo per ovviamente le patologie dei bambini che provengono da tutto il Mezzogiorno.
2: Cercheremo di trattenere sempre più in Campania i bambini campani, le mamme dei pazienti, ma anche i pediatri di famiglia, tutta la rete pediatrica territoriale deve sapere che trova nuova forza e nuovo rilancio del nostro lavoro rispetto a una medicina che avanza molto rapidamente nel senso tecnologico, nel senso della personalizzazione delle cure. Amplieremo molto la relazione con il domicilio, attraverso i dispositivi di controllo a distanza. Il nostro standard è arrivare ad avere quasi 350 bambini in cura a domicilio, per cui il bambino potrà vivere anche durante le malattie lunghe croniche nel suo ambiente, sentendosi la stessa sicurezza che ha

0: chicche popolari come i cacciatori Assey Epson e Jonas Stern. L'azzurro di Napoli si mischia con il giallo per l'apertura di un consolato onorario di Stoccolma all'ombra del Vesuvio. Il nostro primo consolato qui è del 1751, dice l'ambasciatrice Karin Höglund. È importante esserci per ragioni diplomatiche, economiche e culturali.
1: Con la nomina di Pigi Petrone ci sarà sicuramente un nuovo vigore nelle relazioni bilaterali tra l'Italia, la Campania soprattutto e tutta la circoscrizione consolare con la Svezia.
2: Noi dobbiamo in qualche modo, attraverso la diplomazia, ridurre le distanze. Purtroppo viviamo in un momento in cui forse di distanze sono anche troppe e penso che ognuno nel proprio piccolo debba fare il proprio meglio.
0: Sono 60.000 turisti svedesi che hanno visitato la Campania lo scorso anno. Le sinergie tra le aziende sono nei settori del legno, dell'healthcare, della componentistica e tanti altri.
3: Per me, che faccio esportazione da 60 anni, è la cosa più bella che nel mondo e non solo con l'Italia.
4: Aver affidato da parte del governo svedese l'incarico a Pierluigi Petrone è anche la testimonianza di una volontà di sviluppare ulteriormente questi rapporti.
5: Premio San Pietro a Maiella per il violinista Salvatore Accardo. Alessandro Di Liegro.
6: Tornare qui dove avevo messo piede, che avevo 10 anni praticamente. Il primo esame che feci fu l'esame di letteratura italiana. 10 anni dovetti fare un tema terribile.
7: Era il 1956 quando Salvatore Accardo si diplomò al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, una classe d'oro. Insieme a lui c'era anche Roberto De Simone. 70 anni dopo, nello stesso luogo da cui poi ha spiccato il volo verso l'eccellenza grazie al suo fulgido talento, riceve un premio che ne celebra una carriera costellata di riconoscimenti, tra questi anche il Cavalierato di Gran Croce.
8: Quando Sandro Lupertini ha fatto il mio nome, c'era qualcuno che diceva: ma è troppo giovane, presidente, che facciamo? Poi dopo che gli diamo più, se gli diamo il massimo, per dire sì, io gli do questo, ora.
7: A 84 anni le dita di Accardo volano mentre esegue l'Allegro di Brahms e un omaggio a Kreisler. Mi ha fatto definitivamente innamorare del violino, dice, rivolgendo un pensiero anche al suo maestro dell'epoca, Luigi D'Ambrosio, e parlando ai giovani, per cui lamenta uno scarso interesse da parte delle istituzioni riguardo l'educazione musicale.
9: Qualcosa che mi piace particolarmente sottolineare è la sua grande capacità di scoprire talenti e di accompagnare i giovani verso il successo.
10: Il maestro ha fatto le prove e c'erano tantissimi nostri studenti. Non si è sottratta a nessuna osservazione, domanda sulle partiture che subito dopo le prove gli hanno sottoposto. Praticamente ha fatto lezione agli studenti.
5: Nella chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli, si è chiusa la stagione musicale della Fondazione Pietà dei Turchini. Antonella Fracchiolla.
11: Sono un amante di Bach, lo suono, quindi sono innamorata, ho detto non me lo posso perdere.
12: Per noi questo è un luogo di grande importanza, di riferimento.
13: Ultimo appuntamento della stagione di concerti della Fondazione Pietà dei Turchini, centro di ricerca musicale con una proposta di alta qualità e di respiro internazionale. Ed è un ensemble composto da musicisti di diverse nazionalità, quello fondato dalla celebre violinista francese Amandine Beyer, specialista del repertorio barocco chiamato Gli Incogniti, a chiudere il cartellone nella chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli, sede della Fondazione. Il virtuosismo di Amandine Beyer e dei musicisti che l'accompagnano è stato accolto con grande calore, concerto interamente dedicato a Bach.
14: Il programma si chiama Non sei solo, perché Bach ha veramente approfittato molto della musica, soprattutto solistica italiana, e questo aspetto che proviamo di mettere più in avanti.
15: L'orizzonte tematico che abbiamo intitolato Oltre si conclude idealmente con questo programma dedicato a Bach, che in qualche modo incarna un po' il finito e l'infinito, il compiuto e, come dire, l'inarrivabile.
5: Apriamo la pagina sportiva con la nona edizione della Randonnée Reale Borbonica. Margherita Rosciano.
16: Parte dal comune casertano di Piana di Monteverna la nona randonnée reale borbonica, 285 chilometri, passando nella reggia di Caserta, San Leucio, l'acquedotto Carolino, più di 300 i ciclisti.

0: Turisti iscritti, tra cui 22 donne da 14 regioni italiane.
1: Questo è il mio secondo anno che vengo qui, sono già stata l'anno scorso, c'è stata qualche variante nel percorso, molto bella. E veniamo da Bari.
2: No, già fatta più volte.
0: Faticoso?
2: Al momento ce la facciamo ancora.
3: È un'esperienza troppo bella perché si visita posti incredibili.
0: Da dove viene?
3: Da Pomigliano d'Arco.
0: Ospite d'onore è una leggenda del ciclismo, Arcangelo Bove, 99 anni, nato a Paolisi.
4: Il ciclismo per me è tutto, pure se sto sul letto, guardo il ciclismo sempre. Che è proprio quando mi fittai la bicicletta e vinsi la prima corsa, che non c'avevi i soldi per comprarmela.
0: Uno dei punti di controllo alle sorgenti del Fizzo, trovate dal Vanvitelli per portare acqua alla Reggia di Caserta, che oggi coordina il restauro dell'area del Torrino 1. Il punto grazie alla collaborazione tra Proloco di Airola, Associazione Mosaico e Progetto Marathon Art.
5: I nostri piccoli comuni che vogliono uscire dalla marginalizzazione connessa alla classificazione come aree interne è quella appunto di far conoscere il territorio e di valorizzarlo sempre più.
6: L'occasione è quella di incontrare tanti ciclisti che vengono da tutta Italia e quindi raccontiamo il nostro territorio, la nostra Valle Caudina.
7: Il calcio, il Napoli vince a Pisa e va in Champions League. Fabrizio Cappella.
8: Ora c'è anche il conforto dei numeri. Il Napoli è di nuovo in Champions League. Il 3-0 sul Pisa regala agli azzurri la certezza aritmetica di partecipare per il secondo anno consecutivo alla massima competizione internazionale. Ma in discussione il match contro i toscani già retrocessi. McTominay sblocca la partita con il suo 10° gol in campionato. Rachmani raddoppia di testa con la complicità del portiere pisano. Nel secondo tempo il Napoli gestisce il vantaggio. Conte regala qualche minuto anche a Vergara, lontano dai campi di gioco da oltre 2 mesi, e nel finale c'è spazio anche per il ritorno al gol di Højlund. Il 3-0 consente agli azzurri di godersi così gli ultimi 90 minuti al Maradona con l'Udinese come una festosa passerella e per qualcuno l'occasione per i saluti, un'ipotesi che potrebbe riguardare anche l'allenatore, le cui parole a fine partita lasciano aperto più di un interrogativo.
9: Avevo promesso e ho promesso nel momento in cui la mia esperienza a Napoli finirà di lasciare un gruppo solido, una base solida che continui a lottare. Presidente, c'è un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi fare chiarezza in maniera molto, molto serena.
7: In Serie B, playoff della Juve Stabia, Claudio Papaianni.
10: Sognare non costa nulla, con questo atteggiamento non costa nulla. Peccato per il 2-0 perché si andava a Monza con un risultato diverso, però grande partita di Juve Stabia.
11: Io sono ottimista e penso che a Monza ce la faremo, forza Juve Stabia sempre.
12: L'ottimismo viene giocando. A Castellammare di Stabia la delusione per la mancata impresa delle Vespe in casa contro il Monza è passata subito e ha lasciato spazio ai buoni propositi in vista della gara di ritorno martedì sera al Brianteo.
13: Ha giocato bene, i ragazzi ci credono, grazie mister Abate. Ci siamo, sono sicuro che faremo un ottimo risultato. Forza ragazzi, non bisogna mollare, bisogna crederci fino alla fine.
12: La squadra di mister Abate è apparsa padrona del campo per quasi tutto il secondo tempo. Sulla sinistra Cacciamani è stata una vera spina nel fianco per i Brianzoli. Le due reti gialloblu arrivano da quella fascia e grazie all'incursione del 18enne di Iesi. A mancare alle Vespe è stata un po' di esperienza e di cattiveria che avrebbe consentito di affrontare il ritorno sul difficile terreno del Monza con un risultato da difendere. Ora toccherà andare in Brianza a vincere. Quasi una mission impossible a guardare la classifica della regular season chiusa con i biancorossi avanti di 25 punti a un passo dalla promozione diretta. Ma dopo la gara del Menti, nonostante la beffa finale del pareggio, i tifosi ci credono ancora.
14: Noi non abbiamo paura, ci vediamo a Monza.
7: È tutto, buona serata.
15: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
16: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ampie schiarite si alterneranno ad una più ampia nuvolosità in un contesto comunque asciutto. Sull'Appennino campano, molte nubi e rovesci sparsi nel pomeriggio, seguirà poi un parziale diradamento della copertura nuvolosa. Sul Salernitano, giornata con la presenza di

0: estesi addensamenti, brevi piovaschi pomeridiani e nebbie diffuse nottetempo. Le temperature subiranno un lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.
1: Brio Rossa, la potenza del gusto.
2: La stavo aspettando. Vediamo qual è quello giusto. Lo provi. No, deve essere più audace. Mi chiedo se... A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
2: e, ho visto questa casa,
1: e ascoltare. Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte come cetrioli a 99 centesimi e pistacchi californiani a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
4: I nuovi trancetti Rio Mare. Si sente tutta la succosità.
5: Riassaggia il tonno per la prima volta. Nuovi trancetti di tonno Rio Mare marinati sotto vuoto. Rio Mare ha un sapore così, non serve altro.
4: Ce ne sarebbero altri due?
6: Come può una semplice linea cambiare tutto? Come può l'essenziale ispirare nuove forme? Come può il gesto di un attimo rimanere per sempre? Hyundai Tucson Dark Line. A maggio, anticipo zero e interessi zero. Scoprila anche nel weekend.
7: Andiamo!
8: Tuk.
9: Perché non parte?
10: Quando c'è Tuk, tutto il resto può aspettare.
11: Le scegli e senti il mare che le accarezza. Il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
12: Da anni abbiamo acceso una luce sul nuovo malessere giovanile, ormai sotto gli occhi di tutti. Quando i nostri ragazzi cadono in depressione, si tagliano, non mangiano o fanno abbuffate, cosa possiamo fare? Ascoltarli e aiutarli a guarire.
13: Con Francesca Fialdini, Fame d'amore, questa sera, seconda serata, Rai 3.
14: Buongiorno a tutti voi dal TG1. Non si sblocca la crisi in Medio Oriente. La risposta di Teheran è totalmente inaccettabile, scrive sui social il presidente Trump.

0: ed è vergognoso che invece che fare quello che ha fatto il governo Meloni quando scoppiò la guerra in Ucraina, cioè di mettersi dalla parte del governo, non per il governo, ma per rendere più forte l'Italia, tu faccia sciacallaggio. Non avete senso dell'Italia, non avete senso della nazione.
1: C'è in palio l'immunità, una mosca? C'è una mosca? No, guardate la mosca. E dove va la mosca?
2: Quanti bambini sono rimasti in vita grazie alla flottiglia? Quindi si tratta di manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico. Se poi hai la fortuna che magari ti fermano per 4 ore e puoi gridare che sei stato torturato,

0: guardate che cosa sta succedendo dentro Gaza, facciamolo insieme questo giro. Queste sono immagini di Gaza questa settimana, scoli, fognari ovunque, acqua, tentativi di qualche disinfestazione qua e là, perché le tende sono state sostanzialmente tutte prese di mira da topi e insetti di ogni genere. E guardate le tendopoli, quanto sono fitte, quanto le persone vivono l'una accanto all'altra. Questo bimbo ha sul viso i segni dei roditori.
1: Voglio vivere così, col sole in fronte, che felici canto, canto per me.
2: Quello che conta, per ciò che ci riguarda, è la relazione transatlantica.

0: hai gli acufeni anche tu?
1: Non ce li ho.
0: Ah no?
1: Ma io... lo devo mettere.
0: Ah, no, l'acufene sono i ronzii.
1: No, io pensavo... No.
0: No, sono i ronzii, l'acufene.
1: Cosa dici che...
0: Io sento gli uccellini.
1: E mi sento gli osetti anche a me. Però vorrei... E credo che cederò e mi metterò le cosette, sai, nell'orecchio.
0: Ma perché sei un po' sorda?
2: Urra! Non c'è pace al Ministero della Cultura. Giuli licenzia parte dello staff. Dietro la decisione, il mancato finanziamento del film su Regeni.
3: Voglio vivere così, col sole in fronte, che felice canto, canto per me.
4: La più grande patrimoniale che si può fare contro le mafie è proprio legalizzare l'erba.
5: Bonelli.
6: Beh,
5: a lei un bel tirone, un bel tirone, ma di quelli proprio... Oh!
4: Oh!
5: No, no, che cos'è questo? Vai, vai! No, vai!
4: Aspetta, mi stai ammazzando!

0: Personalmente, io preferirei l'ex cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, il signor Gerhard Schröder. Ma più in generale, lasciamo che siano gli europei a scegliere un leader di cui si fidano.
1: Сама буду ублажать, а я сама садила, сама буду уливать, сама мила, воссердила.

0: è incredibilmente debole, direi. La definirei la più debole in questo momento, dopo aver letto quel pezzo di spazzatura che ci hanno mandato. Non ho nemmeno finito di leggerlo, ho detto non perderò tempo a leggerlo. Direi che è una delle situazioni più deboli in questo momento, è attaccata alle macchine. Close at hand, creatures crawl in search of blood.
1: Qui abbiamo la pasta con le vongole, abbiamo le cozze, la frutta, l'aranciata, vedete l'aranciata, eccola qui, l'aranciatina, poi abbiamo il vino, l'acqua, il caffè, perché il caffè è stato servito a tutti i commensali, vedete?
2: La mousse di salmone.
3: Cara, non avrai mica usato del salmone in scatola?
4: Io mi sento terribilmente imbarazzata.
5: Ma siccome il Covid c'è stato e abbiamo i guasti e i disastri che ha portato, anche la gestione che è stata fatta, perché non ditemi che è andato tutto bene, anche tutta la questione dei Green Pass, delle chiusure, delle divisioni anche certo. All'interno delle famiglie, è stato
6: allora,
5: un disastro sul piano
6: allora,
5: anche
6: grazie,
5: sociale.
6: Grazie Antonella. Massimo, resta con noi.
7: Posso solo dire che grazie alle chiusure siamo vivi? Le indiscrezioni però parlano di una convocazione da parte della Premier per il Ministro con tanto di strigliata da parte di Giorgia Meloni.
8: Agu. A Biennale c'erano niente a mangiare, c'erano solo sti barattoli. Bevi, è fresco.
9: E porca mignota!
8: Beh, vabbè, te
9: ma chi sono
8: una...
9: questi?
8: Chi?
9: Che stanno a fotografare?
8: Chi?
10: Fare

0: ancora con questa storia? Quindi cosa mi devo aspettare? Che cosa hanno trovato? Quando sono andato io il sangue c'era, avrebbe detto.
1: Probabilmente ora mi stanno sorvegliando, ma lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono. Non scaccerò nemmeno quella mosca.